Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.
2: Io sono un filo d'erba che sfido una mieti trebbia, un cuore che continua a battere dopo la sedia elettrica, un briciolo di luce che buca e gasserra, un cane con la rabbia che chiede una carezza. Contro i fucili dell'Europa sono un indiano d'America, un vampiro che di giorno passeggia, un bambino che fa la campana sulle mine in Vietnam. In questo mondo di bugiardi sono una promessa,

all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Cari amiche e cari amici, io sono qui ancora una volta cattolica in via del Prete 7 negli studi di Radio Talpa in collegamento con Remo Ricaldone dalla Valsusa per un nuovo viaggio sonoro per una nuova puntata di Happy Trails giunta alla numero 291. Libri, canzoni e film hanno saputo costruire un immaginario fatto di emozioni, sogni, speranze in un mondo fatto di condivisione e di buone vibrazioni. Le puntate di Happy Trails cercano ogni settimana di raccontare questa America partendo dalle proprie radici, in un percorso che nei decenni si è arricchito di grandi nomi che hanno scritto le pagine più belle, e poi di tutti coloro che hanno seguito le tracce ispirandosi a modelli solidi e importanti. E anche oggi daremo spazio ad alcuni dei protagonisti dell'attuale scena roots tra alternative country e roots rock, in un intreccio di colori e profumi che danno la misura della poesia e dell'intensità con le quali gli artisti si mettono in gioco. Un ennesimo capitolo di un viaggio da vivere insieme anche oggi sulle strade infinite della nostra musica. E allora andiamo ad iniziare con una band che non fa country and western. Si chiamano però The Far West e sono californiani. Sovrappongono passato e presente in una proposta ricca di fascino che prende spunto dal patrimonio roots e dal rock ispirato dalla tradizione. Un alternative country che dal 2010 si è arricchito di spunti decisamente interessanti e alla band del cantante Lee Bryant e del bassista Robert Black, i leader. Il compito a loro di aprire la puntata di oggi di Happy Trails. Si parte con la musica che amiamo.

e anche i General Store, progetto del cantautore Tom Johnston, si muovono nella stessa direzione, aggiungendo un gustoso tocco pop a rendere ancora più gradevole la loro proposta, talvolta ispirata ai Beatles e a quei musicisti che tra gli anni 60 e 70 ci hanno regalato grandi canzoni. Il disco in questione è una sorta di sguardo complessivo al passato, cogliendo i migliori momenti di questa band.

Da quando improvvisamente ci ha lasciato Tom Petty, il suo fiddle pard Mike Campbell ha portato avanti con decisione ed ispirazione la band Dirty Knobs e negli anni ha mantenuto alta la qualità di una proposta non difforme dagli insegnamenti dell'indimenticato rocker della Florida. Un bel compendio di rock americano che ora si arricchisce di nuove canzoni con un nuovo album di imminente uscita e che noi presentiamo con un buon singolo oggi qui ad Happy Trails.

Rodney Crowell è uno dei grandi della canzone d'autore che guarda la country music come costante faro e negli anni è invecchiato benissimo come il buon vino. Ora ha tirato fuori dai cassetti delle registrazioni di alcuni brani che lo vedono affiancato da amici e colleghi di grandissima fama, come in questo caso in cui è presente Guy Clark ad apparire in questa canzone inedita, aspettando poi la pubblicazione di un nuovo album.

0: Choose.
1: It's like they said, you made your bed.
2: Dal cuore pulsante del Midwest arriva River Rivers, un musicista la cui bussola punta decisamente verso il sud, prendendo ispirazione dalla sua tradizione blues, soul e country. Un approccio di grande impatto il suo, che è sorretto da una voce ottima e da doti compositive da sottolineare per lucidità e maturità. Un nome da seguire per chi ama una canzone d'autore così solida e così incisiva.

Sally Brewis e Molly Rockelson provengono dal Tennessee, dalla città di Knoxville, e hanno intrapreso un bel percorso che è giunto al terzo disco sotto il nome di Mon Bales. La loro è una piacevolissima miscela di country folk e cantautorale che è arricchita dalle loro belle voci e da suoni prettamente acustici. Dal loro nuovo album, ecco per tutti quanti noi di Happy Trails, un bel esempio della loro proposta.

Darden Smith ormai può considerarsi uno dei veterani della canzone d'autore texana con i suoi 40 anni di attività, da quel bellissimo esordio intitolato Native Soil, che rimane una delle migliori pagine della sua discografia. Oggi lo andiamo ad ascoltare con un brano da quello che è il suo ultimo disco, uscito ormai da qualche anno e che lo riportava ai massimi livelli di ispirazione, grazie a canzoni come questa che rappresentano una sorta di diario di viaggio attraverso il suo Texas e il magnifico Sud-Ovest.

Dalle dolci colline dell'Ohio, ecco la voce altrettanto melodiosa e dolce di Megan B., una cantautrice che unisce folk e melodie appalacchiane in una proposta giunta al quinto capitolo. E noi, da questo suo più recente disco pubblicato lo scorso anno, andiamo ad estrarre una canzone che ben definisce la sua proposta acustica e poetica.

0: Honey Stokes si ispira a radici comuni come Megan B, anche se la sua è una sonorità un po' più corposa e vicina alla country music. La cantante e autrice di Washington DC è tra le più fresche nuove voci della scena contemporanea roots.
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
3: Radio Talpa, only the best.

Guten Tag. Questa e radio d'Alpaz. Stipe ascoltare. Avatar. Rassegna de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro. Avatar. In onda tutte i giorni. Dalle 8 alle 9. In questo giorno. Ascoltiamo alcune selezioni de musica un poco stravagante. Per così dire, buffa. Ma non stupida. Buon divertimento!

Le 4 di notte, sono in pigiama, in preda alla noia, scendo sotto casa, salgo sul tettuccio di quel fuoristrada, col megafono a palla canto una serenata.

0: rigenere?
1: Ehi, sbarbo, smola a dire che sfumiamo la tele.
0: Sei fatto duro.
2: Sei fatto come un copertone.
0: Ci facciamo?
1: Barbie, sono in paradura.
2: Ok,
0: ok, nessun problema, ragazzi.
2: Nessun problema.
1: Sbarbie, sono in paradura.
0: Schiodiamoci, schiodiamoci.
2: C'hai della merda.
0: Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca.
2: Oh, c'hai della merda, no?
0: Ma che viaggio ti fai?
2: Intrippato.
1: Brutta storia, ragazzi, brutta storia.
2: C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie tese.
0: C'hai delle sbarbe a mano?
2: No, c'ho delle storie.
0: Fatti questo slego.
3: Uno, due, sei!

ha chiamato, lo sai, i miei piedi mai nessuno lo sai, fuori fuori, vedi il cuore, i piedi proprio così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori.

preziosa, dire solo così. Muri così. Che trascina a largo senza pietà. Chi non sa nuotare mai imparerà.

ora sono così, come si usa dire sono così, udi udi, che trascina al largo senza pietà chi non sa nuotare mai imparerà.

ho conosciuta in un club. Eri bellissima, ma avevi un solo difetto.

capello e nemmeno un po' di orgoglio. L'incontro ebbe luogo in una giornata di sole, con il cielo coperto, spettatori circa 3, molto severi. Quando ti ho visto in bocca, ho capito che non avevi denti.

anche i fari. Ma tu non collaboravi, mi hai morso un dito, una mano e anche i miei capelli per invidia. E allora ho pensato: chi sei? Da dove vieni?

0: E adesso una canzone che ho tradotto, mi pare, nel secolo scorso, dal grande maestro Georges Brassens.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, s'attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumani accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti.

sospirò pensando la vecchia che fosse ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto per chi l'ha provato per

indignata la vecchia si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quel che è successo è tra l'erba alta, non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla, dirò soltanto che sul più bello dell'incredibile cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale, cui giorno prima come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare

Sehr gut. Hai ascoltato una selezione de musica un poco stravagante. Selezionata per Avatar. Una rassegna de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro. In onda tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. Da Radio Taipaz. Auf Wiedersehen. Caro ascoltatore.

0: Amici di Ora Musica, bentrovati nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. In questo caso Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora, un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco. Sì, perché ad aprire, come sempre, prima delle novità, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

Alpha Minute, i Matt Bianco oggi aprono Ora Musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Ora Musica.

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, bentrovata.
1: Ciao a tutti, bentrovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro. E questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo, quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare
1: che è Amore
0: questo
1: Digitale.
0: Singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce,
1: diciamo, ecco,
0: al di fuori della musica naturalmente.

0: avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
1: certo,
0: poterla anche
1: sfruttare,
0: far arrivare agli altri.
1: Certo.
0: Dicevo, anche per questo, quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
1: sì,
0: quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
1: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
0: Io mi chiamo Silvia Signore.
1: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
0: con la
1: prima I.
0: Con la prima Y,
1: esatto,
0: sì.
1: Ecco.
0: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
1: Sì.
0: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
1: Un'altra parte,
0: esatto,
1: di te.
0: Esatto.
1: Grazie per essere stata Ora Musica.
0: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora.

Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano.

da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Dennis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana c'è anche Casper, la canzone di Silvia Alibrandi.

Silvia Librandi, anche oggi in programmazione con Casper. E a proposito di brani in programmazione ad alta rotazione, la più trasmessa della settimana ora, Kelly Joy.

pazza estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica. Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

Mala Sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto, ma non è mica finita qui, perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Nessuno canti più d'amore o di guerra. L'ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto. Le legioni celesti sono un groviglio di mostri. L'universo ci assedia cieco, violento e strano. Il sereno è cosparso d'orribili soli morti, sedimenti densissimi d'atomi stritolati. Da loro non emana che disperata gravezza, non energia, non messaggi, non particelle, non luce. La luce stessa ricade, rotta dal proprio peso, e tutti noi, seme umano, viviamo e moriamo per nulla, e i cieli si convolgono perpetuamente in

Ogni notte, tornando dalla vita, dinanzi a questo tavolo prendo una sigaretta e fumo solitario la mia anima. La sento spasimare tra le dita e consumarsi ardendo. Mi sale innanzi agli occhi con fatica, in un fumo spettrale mi ravvolge tutto, poco a poco, d'una febbre stanca. I rumori e i colori della vita non la toccano più. Sola, in se stessa, è tutta macerata di triste sazietà per colori e rumori. Nella stanza è una luce violenta, ma piena di penombre. Fuori, il silenzio eterno della notte. Eppure, nella fredda solitudine, la mia anima stanca ha tanta forza ancora che si raccoglie in sé e brucia d'una credine convulsa. Mi si contrae fra mano, poi distrutta, si fonde e si dissolve in una nebbia pallida che non è più se stessa, ma si contorce tanto. Così ogni notte, e non mi vale scampo, in un silenzio altissimo, io brucio solitario la mia anima.

non andrò sempre fuggendo di gente in gente, mi vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre Orsol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo, e se da lunge i miei tetti saluto, sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mi rendete allora al petto della madre mesta.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Non ho smesso di pensarti. E vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso. Ma non ti cerco. Non ti scrivo neppure ciao. Non so come stai. E mi manca saperlo. Hai progetti? Hai sorriso oggi? Cosa hai sognato? Esci? Dove vai? Hai dei sogni? Hai mangiato? Mi piacerebbe riuscire a cercarti, ma non ne ho la forza e neanche tu ne hai. E allora restiamo ad aspettarci invano e pensiamoci e ricordami e ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. E ricordati che cercare e pensare sono due cose diverse ed io ti penso. Ma non ti cerco.

Ho attraversato tutta la città. Poi ho salito a un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo. Un cantuccio in cui solo siedo, e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. Come un amore con gelosia. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina cui, sulla sassosa cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva.

padre mio, mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto, ci sono cresciuto e fatto adulto, in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile ed esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade, mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case e i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi, o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi e gli animali. Mancano oggi qui, su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini o troppo poco? Il terrestre l'ho fatto troppo mio o l'ho rifuggito? La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Padre, non giudicarlo questo mio parlarti umano quasi delirante. Accoglilo come un desiderio d'amore. Non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà, eppure talvolta l'ho discussa. Sii indulgente con la mia debolezza. Te ne prego. Quando saremo in cielo ricongiunti, sarà stata una prova grande, ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina. Ai, padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu solo.

0: important is the celebration.
1: Celebration.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Paola Turci in un brano datato 1997 del suo settimo album Oltre le nuvole, primo lavoro con l'etichetta UEA. Il brano prende il titolo di È solo per te, cover di I Should Have Known Better di Jim Diamond, uscito nel 1985.

Il cantante britannico Jim Diamond con I Should Have Know You Better. Nato a Glasgow e deceduto a Londra nel 2015, dopo l'inizio da giovanissimo, a 15 anni, viene notato dal bluesman britannico Alexis Corner e ingaggiato dallo stesso per alcuni suoi dischi. Dopo varie vicissitudini, forma con Tony Amos e Simon Phillips i PhD dal successo planetario con il brano I Won't Let You Down. Nel 1984 la band si scioglie e inizia la sua carriera solista con un grande hit. Ora la Mirko Casadei Band.

dal secondo album della Mirko Casadei Beach Band, nipote di Secondo Casadei, l'omaggio a James Brown con I Feel Good, ed ora la versione originale.

il mitico James Brown con la celeberrima I Feel Good. James Brown, considerato una delle più importanti ed influenti figure della musica del XX secolo, è stato pioniere dell'evoluzione della musica gospel e rhythm and blues, nonché soul, funky e della disco music. Il brano risale al 1964. Nella sua lunga carriera ha pubblicato 123 album, di cui 99 in studio. Ed ora Loredana Bertè.

Jazz di Loredana Bertè dal suo omonimo album, pubblicato nel 1983 dalla GBC e prodotto da Ivano Fossati. Il brano è una cover di Sina del cantautore brasiliano Javon, con testo in italiano sempre di Fossati.

Javan Caetano Viana, meglio noto internazionalmente solo come Javan, con il brano Sina. Il cantante chitarrista sudamericano iniziò la sua carriera nel 1973 ed è tuttora in attività. L'artista combina ritmi tradizionali sudamericani con la musica popolare statunitense.

0: I, Dana Stan from London, taking this opportunity to send you my best regards to RadioTalpa.it web radio.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Nel 1973 veniva pubblicato l'album Le giornate dell'amore della cantante Iva Zanicchi. Il brano, Il mondo è fatto per noi due, è una cover di una famosissima canzone di Stevie Wonder, You are the sunshine of my life, tratto dall'LP Talking Book.

la magica voce di Stevie Wonder con un classico del suo repertorio, You Are the Sunshine of My Life. Iva Zanicchi ne fa una versione dal titolo Il mondo è fatto per noi due. Nel 1965 veniva pubblicato il 45 giri Ma non è giusto del gruppo accompagnatori di Dino, Kings. Il brano è la cover di un vecchio brano degli Zombies datato 1964, She's Not There.

erano i Kings, uno dei migliori complessi del primo periodo beat italiano. Il primo singolo, Ma non è giusto, pubblicarono due LP più diversi 45 giri. Nel 1963 vinsero la seconda edizione del Festival degli Sconosciuti di Ariccia e vennero notati da Teddy Reno, che li propose per un contratto discografico. La notorietà arriverà come gruppo accompagnatore del cantante Dino. Ora la versione originale, She's Not There, degli Zombies.

di Zombies con She's Not There. Il gruppo dei Kinks ne hanno fatto una cover dal titolo, ma non è giusto. Questi invece sono gli U,

0: erano gli U, tra i più noti gruppi beat piemontesi.
1: Furono tra i primi in Italia a suonare rhythm and blues. In 30 anni di attività mantennero la stessa formazione.
0: Con il brano Non sono solo, singolo del 1970, il brano è una versione di I'm the Walrus dei Beatles.

Non cercarmi, 45 giri di Ricky Gianco, nome d'arte di Riccardo Sanna, pubblicato nel 1965, cover di un grande successo dei Fab Four, All My Loving. Close.

0: nuovamente i Fab Four, con uno dei loro più grandi hit, All My Loving, terza traccia del loro secondo lavoro, With the Beatles, uscito nel novembre 63, sempre prodotto da George Martin.
1: Mentre questo è Gino Paoli.

Gino Paoli con Il vestito rosso, cover di Penelope, un brano di Jean-Manuel Serrat. La versione di Paoli è tratta dal suo album del 1966, Appropriazione indebita, con produzione di Adriano Celentano. Penelope, Jean-Manuel Serrat.

0: la voce di Jean-Louis Seurat con Penelope.
1: BFF Songs,
2: le canzoni amiche
1: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Ed è con la magnifica voce di Annie Lennox che parte una nuova puntata di BFF con Eva Eville e
1: Lucy Lucille.
0: Meraviglia. Un'altra trasmissione dedicata alle dediche richieste, perché sono arrivate tantissime dopo la puntata scorsa. Diciamo che tante persone sono rimaste fuori, abbiamo pensato di dedicare un'altra trasmissione appunto ai nostri ascoltatori. Vi ricordo però intanto che noi andiamo in onda ogni venerdì in streaming su www.radiotalpa.it alle 19, e poi sia on air che in streaming su Radio Icaro, IcaroPlay.it alle 23, e anche la domenica alle 21 sempre su IcaroPlay.it o sui 92 MHz, come dico io, come si dice negli anni 90. E da poco tempo anche alle 15 della domenica su Radio Talpa con una puntata vintage, diciamo, della nostra trasmissione.
2: Alle 15, mi raccomando,
0: E questi Eurythmics, chi ce li ha richiesti?
2: Allora, sinceramente è una mia dedica che ho fatto a Mauro, un mio amico di Instagram, che è un grandissimo fan degli Eurythmics, e quindi avevo piacere di dedicarla a lui, questa bellissima canzone.
0: Bellissima, veramente. Quando, in questa puntata delle dediche non parliamo molto delle canzoni, ma parliamo anche di chi ce l'ha richiesta soprattutto, e io voglio dedicare ad Anna, una mia carissima amica di Padova, Everlasting Love degli U2, perché è la nostra, una delle canzoni che ci rappresenta la nostra amicizia, e in realtà la canzone non è degli U2 ma è una cover, però noi la conosciamo in questa versione, e quindi Everlasting Love degli U2.

0: e Van Morrison, Someone Like You, una richiesta di Lucia che la vuole dedicare alla vecchia Lucia che non c'è più.
1: Ma non sei te, sono altre Lucie, non si sa.
0: È pieno di Lucie nel mondo.
1: Anche perché tu sei Lucy Lucille.
0: Io sono Lucy Lucille.
1: Altra dedica invece per quanto mi riguarda, per Marta, la mia amica che adesso vive a Roma. È una canzone che rappresenta i nostri momenti di sconforto. Ci inviamo sempre questo titolo e questa canzone, quindi capita spesso, almeno una volta al mese. The Stranglers con Always the Sun, una canzone di questa band inglese che è del 1986. Ciao.

0: E questa era un'altra mia amica di Rimini che si chiama Paola, che ci ascolta sempre. Ciao Paola, ti sono piaciuti Led Zeppelin, Stairway to Heaven, veramente un classico, un'altra richiesta. Vi ricordiamo che le BFF oggi stanno presentando soltanto le canzoni che sono state richieste. Se avete richieste, appunto, scrivetele sui nostri social.
1: Sì, faremo un'altra puntata di richieste, dai,
0: sì,
1: carina.
0: Non ci stiamo veramente dentro.
1: No.
0: E adesso Luci, c'è una tua amica invece.
1: Una mia amica, Gabice, Simona De Santis, che ha chiesto delle Sue and the Banshees, Spellbound.
0: Wow, bella questa.

0: E invece sempre un'altra amica di Lucia, che adesso la facciamo salutare, ha chiesto un pezzo degli A che si chiamava Hunting High and Low, ovviamente meno nota di Take On Me, ma comunque un altro pezzo
1: bellissima,
0: molto famoso,
1: è bellissima,
0: che è di
1: Anna. Se ti devo dire, a me piace anche di più sia la cara Anna, che oggi deve affrontare una giornata un po' difficile. Ti abbraccio forte, ciao Anna.
0: E la dedichiamo, che approfittiamo anche per il nostro amico Mirko di Milano, che ci aveva chiesto
1: lui soprassediamo che lui non ci segue, lui fa il furbino.
0: Lui voleva ancora Take On Me, ma l'avevamo proposta qualche puntata fa.
1: E invece la dolcissima Roberta Arduini, sempre mia amica di Gabicce, adora gli UM, Careless Whisper. Lei è tutta dolcezza.

0: E abbiamo ascoltato Should I Stay or Should I Go, la conoscete tutti, un'altra richiesta che ci è arrivata dai Clash, forse una tra le canzoni più famose con Rockin' the Casbah. Questa è una richiesta di Monica Piovaticci, un'altra amica di Lucy. Diciamo che questa puntata delle richieste sta andando fortissimo, piace moltissimo, quindi mettete piaceteci sui nostri social.
1: Poi piace.
0: Vi diremo anche come è andato il sondaggio Duran Spandau nella prossima puntata.
2: Allora, la prossima canzone Pierangelo Rossetti la vuole dedicare al suo amico fratello Stefano, dei Rolling Stones, Sympathy for the Devil, il primo concerto a cui hanno partecipato, ed è una dedica fatta col cuore, io e lui lo sappiamo.

0: Questa invece era bellissima, abbiamo appena ascoltato Dylan, Series of Dreams, è una dedica speciale perché in realtà l'ha chiesta a mio marito e quindi...
1: Miele.
0: Adesso salutiamo tutti perché è ora di fare i saluti. L'ultima canzone ve la presenta tra poco Luci, vi ricordo che andiamo in onda ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it, ma anche alle 23 sui 92 MHz di Radio Icaro e la domenica alle 21 sempre su Radio Icaro. Siamo le BFF in diretta da Cattolica, ringraziamo la terza BFF che è Bona Tyler. Di un saluto con la R. Arrivederci.
1: Un po' francese.
2: Good morning.
0: Esatto. Il nostro Harry Styles alla regia. Vai Luci con l'ultimo pezzo.
1: Allora, l'ultimo pezzo è di Roberto di Cesena, un nostro super fan che tutte
0: Ciao,
1: le volte mi dice: ma dura troppo poco la trasmissione, la vorrei più lunga, mi piace da matti. È super attivo, Finiamo con Janis Joplin, Piece of My Heart. Ragazzi, finiamo col botto. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: L'11 luglio al Teatro Romano di Ferento hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per To Shine Jazz for Slat, Gypsy Kings in concerto. Info su www.toshinejazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. To Shine Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.

due palchi, una piazza, un paese, un territorio da scoprire. Perché c'è un luogo dove il tempo si piega al ritmo e le pietre del borgo sembrano vibrare come corde di basso. Porretta Terme, nel cuore dell'Appennino, dove la musica ha lasciato tracce indelebili. Immagina di arrivare con il sole che scivola tra le colline, di camminare in via Otis Redding, attraversare il Solomon Bark Bridge e trovare riposo nel Rufus Thomas Park. Ogni nome è una storia, ogni angolo un assolo che aspetta di essere suonato. Per 4 giorni, anche quest'anno, dal 23 al 26 luglio, il festival trasforma il borgo in un grande vinile su cui si incidono nuove memorie. Un appuntamento che da decenni richiama chi ama il soul in tutte le sue sfumature. Ben arrivato a Porretta Terme.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata. Dunque, da Maurizio, benvenuti da Radio Talpa che oggi vi portano al Porretta Soul Festival. E qui, in questo luogo, non si viene solo per i concerti, si viene per respirare un'atmosfera che sa di vinile consumato, di fiati caldi e di voci che raccontano la vita. Aspettatevi concerti che attraversano generazioni, incontri con la cultura del soul e del blues. Momenti di scoperta tra le strade e i murales che raccontano le leggende passate da queste piazze. Camminando scoprirai tutti i murales che sono come pagine di un libro aperto, ritratti a cielo aperto che parlano di artisti, di viaggi e di emozioni condivise. Ogni palco è una promessa, ogni applauso un ponte tra il passato e il presente. E allora, lascia spazio all'improvvisazione. Quando sarai a Porretta, perdi la mappa, segui un ritmo, fermati dove senti il cuore battere più forte. Porta con te la curiosità di chi vuole scoprire un borgo che si accende di note, la pazienza di chi sa che i momenti migliori nascono tra una chiacchiera e un bis, e la voglia di condividere sorrisi con sconosciuti che per 4 giorni diventano compagni di viaggio. Assapora i suoni come si assapora un buon piatto, lentamente, con attenzione, lasciando che ogni frase musicale ti racconti qualcosa di nuovo.

Con oltre 30 anni di storia, il Porretta Soul Festival ha ospitato i migliori nomi della musica soul e blues, molti dei quali giunti in Europa per la prima volta. E allora, Porretta, ci sono dei luoghi leggendari che diventeranno per te familiari, come il Rufus Thomas Park, il luogo dove si svolge il Porretta Soul Festival, oppure il Rufus Thomas Café, la cornice migliore nella piazza centrale per godersi in tutta tranquillità i concerti gratuiti giornalieri dal

festival musicale di Porretta Terme ospiterà la Memphis Music Hall of Fame Band diretta da Carl Clayton, portando sul palco l'autentico spirito del soul americano. Tra gli ospiti Eric Gales, chitarrista blues rock con un'anima soul, è considerato uno dei più virtuosi della sua generazione. Un mancino che suona una chitarra da destrimani, al contrario, ha uno stile inconfondibile che fonde blues, rock, funk e soul. Il suo album tributo al fratello Little Jimmy King, ospite a Porretta, tra l'altro nel 2000 in una delle sue rarissime performance in Europa, è candidato al Grammy.

E continuiamo con il conoscere meglio solo alcuni degli infiniti protagonisti di quest'anno, perché se ve li presentassimo tutti non ci basterebbe una settimana di questo speciale. Tanti saranno gli artisti.

le band che invaderanno Porretta Terme dal 23 al 26 luglio per un'esplosione di suoni, di ritmi, di contaminazioni impossibile da descrivere se non avete già vissuto le vibrazioni di questo festival. E allora noi ora vi presentiamo Lenny Williams, noto soprattutto come voce principale dei Tower of Power durante il loro periodo d'oro nei primi anni 70. Con la sua voce potente, calda e incredibilmente espressiva, ha contribuito a definire il sound della band in album storici come Tower of Power del 73 e Back to Oakland del 74. Dopo aver lasciato il gruppo, ha intrapreso una carriera solista di successo, diventando un riferimento assoluto nel soul contemporaneo grazie a brani come Cause I Love You, considerato un classico intramontabile e apprezzato per la sua capacità unica di combinare intensità emotiva, tecnica vocale impeccabile e un forte senso del groove. Lui è Lenny Williams.

Stephanie Bolton è originaria di Memphis, Tennessee, nota per la sua voce calda, elegante e molto espressiva. Radicata nella tradizione del soul della città, ha iniziato a cantare in giovane età e si è formata musicalmente nella ricca scena gospel e rhythm and blues locale. Ha lavorato come corista, autrice e vocalist di supporto per numerosi artisti dell'area di Memphis e non solo, distinguendosi per la capacità di unire sensibilità soul classica e interpretazione moderna. Il suo album solista Stephanie del 1996 è considerato un piccolo cult tra gli appassionati del soul indipendente degli anni 90, grazie a brani intensi e arrangiamenti sofisticati. Lei è Stephanie Bolton.

0: the glory goes to God. Be blessed.
1: E veniamo ora a citare Curtis Salgado, che ancora una volta sarà presente al Porretta Soul Festival dopo le sue esperienze nel 2019, nel 2021 e nel 2024, e a grande richiesta anche quest'anno. Con la sua musica, con la sua voce, con la sua armonica, sarà presente al Porretta Soul Festival. Curtis Salgado, l'originale Blues Brother, è stato l'ispirazione per John Belushi, la voce sconvolgente, il potente suono dell'armonica di questo pluripremiato cantante soul, blues e rhythm and blues hanno devastato il pubblico di tutto il mondo per oltre 30 anni, e noi lo andiamo ad ascoltare.

E al Porretta Soul Festival sarà presente anche Mitch Woods. In America Woods è considerato uno dei migliori interpreti moderni di generi tradizionali come il blues, il rock and roll, il boogie e il jive. È un newyorkese che ha cominciato a suonare musica classica a 11 anni per passare poi al blues e derivati. Oggi è un cantante dalla voce calda e un pianista dalla tecnica scintillante, con una visione spettacolare della musica, doti tra l'altro già esibite in precedenti passaggi a Umbria Jazz.

Prima di chiudere con l'ultima artista che prendiamo in esame questa sera, non possiamo non citare la Memphis Musical of Fame All Star Band, che sarà presente al Porretta Soul Festival in varie serate. È un ensemble di 12 musicisti versatili di grande talento che si esibiscono regolarmente alla Memphis Musical of Fame. Ogni membro della band merita un articolo a sé. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Musical of Fame, molti dei quali hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. È diretta da Carl Clayton, produttore, compositore, arrangiatore e artista, nominato 2 volte ai Grammy. Questa band svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale di Memphis e nell'onorare i suoi artisti principali. Grazie alla loro passione e al loro talento, contribuiscono a diffondere l'importanza della musica di Memphis e a celebrare il suo significativo contributo alla storia della musica. E adesso andiamo a chiudere con Thornetta Davis, che tra l'altro sarà presente anche il 31 luglio qui dalle nostre parti, nel nostro territorio, nel Festival del Monbaroccio Soul Village. Il 31 luglio, un appuntamento da non perdere con quest'artista che arriva da Detroit, che della Motor City è considerata l'indiscussa regina del rhythm and blues. Nel 2017 ai Blues Music Award il suo album è stato nominato miglior album di un artista emergente, per poi ripetersi nel 2023, nel 2025 e nel 2026 con la nomination come artista femminile soul blues dell'anno. Sarà accompagnata dalla Z Blues Band, una delle band europee più preparate per un suono compatto e radicato nella tradizione blues contemporanea. E allora godiamoci la voce di Thornetta Davis.

E così, care amiche e cari amici, vi ringrazio per aver condiviso il viaggio sonoro di oggi che ci ha portato nel cuore del Porretta Soul Festival, un grande spettacolo che avremo la possibilità di vivere dal 23 al 26 di luglio di quest'anno. Ma quando le luci si abbasseranno e l'ultimo accordo si sarà dissolto nell'aria, sono sicuro che porteremo con noi il calore di un'esperienza che ci resterà addosso come una melodia che non si dimentica. Questo speciale di Radio Talpa apre e chiude una porta su un mondo dove il soul è casa, memoria e festa. Porretta Terme ci aspetta e allora venite a camminare tra i murales, a sedervi sotto il ponte, a lasciarvi sorprendere da una voce che ti prende per mano. Il festival è un invito a rallentare, ad ascoltare e a tornare a casa con il cuore più pieno. Radio Talpa chiude questo speciale con un ultimo sussurro. Tenete il volume vicino al petto perché il soul non è solo musica, è ciò che resta quando tutto il resto tace e vive dove lo portiamo con noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

0: I'm not gonna try to stop it, cause I know I've been good. I've been real good. You leave when you want to, you come home when you want to. Now you can take the grass.
1: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tush and Jazz for Sla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushandjazzforsla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tush and Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti ancora una volta nello studio 1 di Radio Talpa, purtroppo ancora una volta a rendere omaggio ad un grande artista che ci ha lasciato. Parliamo di David Clayton Thomas, una voce che accende il sangue. Bene, questa sera da Radio Talpa apriremo le porte ad una voce che non si è limitata a cantare, una voce che accende, che spinge, che trascina, una voce che sembra uscita da un fiume in piena, capace di mescolare il caldo del soul, la potenza del rock e la precisione del jazz. Una voce che ha attraversato tempeste personali, fughe, notti senza casa e che proprio da quelle ferite ha tratto la sua forza più luminosa. E allora oggi, da questi microfoni, vogliamo rendere omaggio a David Clayton Thomas, l'uomo che ha dato un volto e un respiro inconfondibile ai Blood, Sweat and Tears, trasformando una band già coraggiosa in un organismo vivo, pulsante, capace di fondere generi come nessuno aveva mai osato. E allora lasciamo che la notte si avvicini, perché quella che vado a proporvi non è solo musica, ma è un viaggio dentro una voce che ha saputo trasformare la rabbia in arte, la strada in poesia, il dolore in un grido che ancora oggi vibra come un diapason nel cuore di chi ascolta. Lui è David Clayton Thomas.

David Clayton Thomas nasce in Canada, ma la sua vera patria è la strada. Un'infanzia difficile, un padre violento, fughe continue, la musica diventa rifugio e arma, un modo per sopravvivere e per dire al mondo «Io ci sono». Quando arriva a New York e incontra Blood, Sweat and Tears, succede qualcosa di irripetibile. La sua voce diventa il motore di una rivoluzione sonora. E con lui la band esplode. Ad esempio, questo Spinning Wheel, un girotondo di fiati e filosofia, un brano che sembra danzare sopra la vita mentre la osserva dall'alto.

Noi quest'oggi, nel rendere omaggio a David Clayton Thomas, andremo ad ascoltare alcune delle sue canzoni più famose, come questa, You've Made Me So Very Happy, la dichiarazione d'amore più potente mai cantata con un'orchestra jazz rock alle spalle.

La sua presenza scenica è magnetica. Non un frontman, ma un predicatore laico, un uomo che canta come se ogni nota fosse una confessione. E quando lascia la band per seguire la sua strada solista, porta con sé quella miscela unica di soul,

diversa rock che lo rende riconoscibile in un istante. Ancora un brano, questo è God Bless the Child. La sua interpretazione è un monumento, rispettosa, intensa, scolpita nel silenzio.

È sempre lui, David Clayton Thomas, con Lucrezia McCavell. Qui emerge il suo lato più teatrale, più sporco, più blues.

David Clayton Thomas non è solo un cantante, è un ponte tra mondi musicali, un uomo che ha trasformato la sua vita difficile in un'arte che non chiede permesso, che entra e semplicemente resta. E così, care amiche e cari amici, abbiamo attraversato insieme, velocemente, la vita e la voce di David Clayton Thomas, un uomo che non ha mai smesso di cercare, di spingere, di credere che la musica potesse essere un modo per rimettere ordine nel caos. Le sue canzoni non sono semplici brani, sono stanze in cui entri e ti siedi, lasciando che i fiati ti avvolgano, che la sua voce ti scuota, che il ritmo ti ricordi che sei vivo. Sono pagine di un diario scritto con il sangue, il sudore e le lacrime, proprio come il nome della band che ha portato nel mondo. E allora lasciate che Spinning Wheel continui a girare nella vostra mente, che You've Made Me So Very Happy vi strappi un sorriso e che And When I Die vi ricordi che ogni istante è prezioso. E così, oggi abbiamo raccontato velocemente la vita di David Clayton Thomas, come giusto che sia, per un grande personaggio, per la sua musica che ci ha accompagnato in tanti anni. Buona serata, tribù di Radio Talpa, e che la musica, la buona musica, vi accompagni sempre. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tuscia and Jazz for Slat, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushandjazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tuscia and Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.
1: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
2: Al numero 11 di West 4th Street, New York, vicino alla vecchia boemia del Greenwich Village, si ergeva un palazzo di 6 piani di pietra rossastra, piuttosto sudicia, costruito nel 1889 e un tempo fabbrica di pistole a spruzzo. Al pian terreno c'era una specie di saloon chiamato Jardis, dal nome della prosperosa tenutaria del secolo scorso. Dal 1958 il locale era gestito da Mike Porco, un affabile calabrese con baffetti sottili, lenti spesse e un accento anche più spesso delle lenti. E dal gennaio del 1960 era diventato un club musicale, centro della musica folk a New York. Così Robert Shilton nella sua biografia dipinge il luogo magico dove ebbe origine e si sviluppò il mito di Bob Dylan. Era l'aprile del 1961 quando il ragazzino di Duluth, Minnesota, scappato di casa per inseguire sogni di gloria, bussò a quella porta. Era a New York da 4 mesi, non aveva dimora stabile e faticava a mettere insieme pranzo e cena, ma lo animavano uno straordinario entusiasmo e un'energia che aveva colpito gli appassionati del giro folk, che presto lo avevano adottato come un figlio. Subito dopo il suo arrivo a New York, in uno dei più rigidi inverni nella storia della città, era andato in adorante pellegrinaggio a East Orange, a casa di Woody Guthrie, il suo idolo, il maestro di tutti i folk singer di quegli anni, l'uomo che in gioventù aveva girato l'America sui carri merci per cantare le sue canzoni di lotta e libertà con una chitarra che portava la scritta «Quest'arma uccide i fascisti». Dylan voleva essere il nuovo Woody Guthrie e quando Porco gli offrì l'occasione di calcare la pedana del Jardis 11 aprile del 1961 di spalla al grande bluesman John Lee Hooker, cantò con trasporto le sue canzoni, a cominciare da quella Song to Woody che aveva scritto proprio in onore di Guthrie.
3: I'm out here 1,000 miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings.

0: man that come with the dust and a gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
1: Non ebbe successo, ma fece parlare di sé e tenacemente continuò per settimane, per mesi, coinvolgendo con la sua simpatia, la sua energia, tutti quelli che gli capitavano a tiro. Alla fine ottenne quel che cercava, un contratto con la Columbia Records, che nel marzo del 1962 pubblicò un suo album di canzoni originali e covers prodotto da John Hammond, l'uomo che negli anni 30 era stato il talent scout della divina Bessie Smith, che aveva portato alla ribalta Robert Johnson e che di lì a 10 anni avrebbe scoperto Bruce Springsteen. Cominciò così una vicenda straordinaria che uscì presto dai binari della storia per farsi leggenda. Con la sua voce nasale, i modi misteriosi, con una musica tagliente come una lama, i testi graffianti legati alla cronaca e i temi scottanti del pacifismo e del razzismo, Dylan divenne il simbolo della nuova generazione folk pronta a trasportare nell'America kennediana la canzone politica dei Guthrie e dei Seeger negli anni 40 e 50. Free Willin', il secondo album, nella primavera del 63, consacrò il personaggio grazie ad una canzone soprattutto, Blowing in the Wind, un inno alla pace e agli uomini di buona volontà nell'America che solo pochi mesi prima, con la crisi cubana, aveva sfiorato la terza guerra mondiale.

Pochi giorni dopo l'uscita di Freewheelin, il 17 maggio del 1963, Dylan conosce al Festival di Monterey Joan Baez, la ragazza di origini messicane che è la regina del nuovo folk, come lui ne è il sovrano. Re e regina si piacciono, suonano insieme al Festival di Newport, organizzano un tour in comune nei college e vivono una storia d'amore che catalizza l'interesse della stampa. Anche per quello il folk arriva sulle prime pagine dei giornali e diventa la musica in di quella stagione.

0: Tutti questi artisti trovano ospitalità presso etichette come la Vanguard e l'Electra, che affiancano la storica Folkways. Dalla base del Greenwich Village a New York operano riviste come la mitica Sing Out. Addirittura le TV aprono a quel genere e la rete NBC dedica un intero programma.
1: This is Jack Linkletter. If you like folk music, you'll love Hootenanny. The songs come from all over the world. They speak of work, play, and of traveling. Folk songs also speak of love.

0: kissed him again.
1: Songs of joy and hope. Join the well-known folk singers who get together every week for a Hoot Nanny on ABC TV.
2: È un fenomeno che però dura poco e non scuote il grande pubblico, sempre interessato ai miti e riti della musica leggera. La nuova moda in quel 1963 è rappresentato dai girl group, i civettuali gruppi di cantanti femminili. Re di quel genere è un giovane, enigmatico produttore californiano, Phil Spector, un genio del pop, senz'altro, ma anche un inquietante personaggio. Ma questa è un'altra storia.

questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner del

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Sla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforsla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14.30 su radiotalpa.it.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
3: Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
4: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, un'altra puntata di Paesaggi culturali, anche oggi una puntata sostanziosa, diciamo così, e il tema è sulla democrazia. Democrazia sotto assedio, e qui abbiamo messo un punto interrogativo, un punto esclamativo e un punto interrogativo per lasciare un po' di speranza rispetto ad una narrazione abbastanza pessimistica sullo stato della democrazia in Italia, ma non solo. Questa puntata prende spunto dal titolo di un libro, un saggio di Emiliano Brancaccio, che è un professore di politica economica presso l'Università degli Studi del Sannio, che ha sede a Benevento. Leggiamo l'incipit di questo libro. Da Trump a Biden, da Conte a Draghi a Meloni, e parliamo dell'Italia in questo momento, ma non solo, dall'effimera rivolta populista all'entusiasmo per il governo dei migliori, ai timori per l'attuale ondata sovranista di destra, tutto sembra ogni volta cambiare affinché poi alla fine nulla cambi. Si modificano le parole chiave, le alleanze, le alchimie politiche, ma la sostanza della politica economica resta immutata. Mentre le contraddizioni della crisi pandemica, climatica e sociale si aggravano. La necessità di una rivoluzione di sistema torna sorprendentemente attuale. Il controllo, cioè è il controllo dell'economia che fa la differenza, ecco, per cui alla fine tutto gira attorno al potere economico. L'ideologia che ispira le scelte politiche del nostro tempo, ovvero dai giochi pericolosi di una finanza fuori controllo all'assalto del mondo del lavoro, dalle controversie sulla moneta unica alle ragioni profonde del declino italiano, dall'ascesa del liberalismo xenofobo alle conseguenze economiche della pandemia. Sullo sfondo, una tendenza oligarchica che già Marx aveva previsto e che i dati oggi lo dimostrano. Nel mare del capitalismo contemporaneo i pesci grandi fagocitano, mangiano i pesci piccoli. E così il potere si concentra nelle mani di un numero sempre più ristretto di padroni dell'universo. Dietro la retorica dei competenti la democrazia è sotto assedio. Questo è un po' il succo di questo libro di Emiliano Brancaccio, che il titolo è Democrazia sotto assedio. Il libro offre un linguaggio divulgativo e una profondità di analisi riconosciuta anche dai suoi avversari dialettici. Brancaccio offre una critica spietata al pensiero economico dominante, una visione eretica, perché sono di quelli che non sono del mainstream, come si dice usualmente oggi, ma è scientifica però. dell'economia e della società contemporanea è ormai indispensabile per non essere travolti dal collasso del capitalismo liberal democratico, cioè per non essere travolti bisogna sempre più fare largo ad un pensiero critico. Ecco, la puntata di oggi è molto ricca, perché al di là di una colonna sonora che poi magari ci sbizzarriamo un po', avremo anche un intervento di Nadia Urbinati, la politologa e giornalista, che spiega che cosa intendiamo quando parliamo di crisi della democrazia in questo periodo. Poi abbiamo lo storico Alessandro Barbero, che traccia un percorso storico dall'inizio delle civiltà più conosciute fino ad arrivare alla democrazia. Che cosa è la democrazia oggi? Parliamo anche di un altro libro, di un politologo, di Jean Zielonka, e il titolo è Democrazia miope. Ecco, per cui ci concentriamo su questa parola che verrà sviscerata, raccontata in tutti i vari aspetti storici, sociologici e politici in questa puntata. Però adesso noi, per dare un pochettino di brio alla trasmissione e anche un po' di divertimento, ci ascoltiamo un mago della fisarmonica, si chiama Antonio Cottini, e ci ascoltiamo una mazurka.

Bene, sgambettavano le nostre stampette. E sì, insomma, dai, è un virtuoso della fisarmonica, Antonio Cottini. E abbiamo introdotto il tema su oggi, su questa, sulla democrazia, che molti considerano sotto assedio, insomma, in pericolo. E allora vediamo un pochettino di riflettere, di individuare una serie di rischi della democrazia in Italia, in questo periodo abbastanza evidenti, e anche in altri posti, forse in altri stati la situazione forse è anche peggiore. E, ecco, i rischi della democrazia. Vediamo, dice, per quanto la democrazia, insomma, sia un regime politico che tutti riconosciamo insostituibile, perché poi dove non c'è la democrazia c'è la dittatura, oppure adesso ci sono le democrature, che sono democrazie che sostanzialmente camuffano delle dittature. Si tratta poi di capire chi governa, che controllo ha dei vari poteri, perché la democrazia è il governo del popolo, ma poi ci vogliono i pesi e i contropesi, cioè nel senso ci vuole una ripartizione nella indipendenza dei poteri legislativo, esecutivo e soprattutto quello giudiziario. Comunque rimane, diciamo, per quanto sia la democrazia un regime imperfetto, sia per alcuni difetti congeniti, sia per i rischi attuali che soprattutto in questo momento corre. Fra i rischi congeniti si segnalano, questi sono i politologi che ce lo raccontano, è questo il timore della dittatura della maggioranza. È chiaro che quando c'è un'elezione, che c'è una maggioranza schiacciante, e questo crea un imbarazzo nell'altra parte della popolazione, perché dicono questi con una maggioranza cosiddetta bulgara, tra virgolette, come si usa dire, possono permettersi anche di modificare l'assetto istituzionale, le costituzioni, e da noi questo rischio corre in continuazione in Italia. E poi c'è l'opposto, ovvero il paradosso di un governo della minoranza. Ecco, ma se noi pensiamo alle elezioni da tempo in Italia, ripeto, ma non solo, ma in Italia è molto più evidente, il fatto che vada a votare ormai sì o no c'è meno del 50% della popolazione, è inutile che chi governa, perché ha avuto la maggioranza di chi è andato a votare, che dica noi rappresentiamo gli italiani e rappresentiamo il popolo. Insomma, non è così. E quando oltre il 50% non è andato a votare, non si è espresso, non sappiamo se poi è pigrizia, è disillusione, è rabbia e quant'altro. Per cui c'è anche questo pericolo qua. E poi c'è una visione un respiro temporale corto, insomma sempre di più la politica è diventata spettacolo, è diventata il sondaggio quotidiano, per cui non c'è la capacità e la volontà di progettare delle cose a lungo respiro. E poi c'è la corruzione, e ne sappiamo qualcosa, in Italia è molto diffusa purtroppo. Si tratta dopo però di fare delle leggi che non lo favoriscono, e in questo momento, insomma, noi leggiamo proposte di legge, scelte, leggi, eccetera, eccetera, che forse vanno nella direzione opposta. E, ecco, per cui bisogna, diciamo, in questa situazione dicono che c'è una necessità di limiti alla democrazia, limiti alla democrazia. Cioè che come tutte le forme di potere non abbia pretese e presupponga un ruolo egemone, dominante, insomma, che si appropri delle istituzioni.
Dopo ci sono degli altri rischi, ad esempio il paternalismo, no, che abbiamo lo paternalismo, ma si chiama anche paraculaggine, c'è l'eccesso di difesa dai suoi nemici, nel senso che chi governa e le cose che non vanno sono colpa di quelli precedenti, e per cui sono un po' allergici alla critica. E poi c'è il populismo, questa parola che è abbastanza ambigua a mio avviso, però potremmo definirlo come la manipolazione del consenso. E poi c'è c'è quando le istituzioni diventano solo apparenza democratica, perché dietro c'è una prevalenza dei poteri forti, economico, finanziari, informativi, sia nazionali che internazionali. Cioè, in questo contesto sembra inutile il ricorso a delle soluzioni o delle scorciatoie linguistico-concentuali, la democrazia deliberativa, la democrazia decisiva, insomma. Alla fine, bisogna governare bene,

intanto governare le situazioni locali, nazionali, prima di intraprendere le volontà egemone globali, insomma, poi magari ne parliamo. E, ecco, per cui il pericolo è una deriva autoritaria. L'idea autoritaria è quando chi va al governo pensa di essere il padrone del mondo o del paese che governa, e siamo dopo nei guai. Ma noi ritorniamo al nostro Antonio Cottini, questo grande virtuoso, e dalla dalla mazurka andiamo alla polka. La giocosa. Vai, Cottini.

Ecco qua, abbiamo sgambettato anche questa volta. E, ecco, prima parlavamo dei rischi della democrazia e vediamo altri, già alcuni ne abbiamo accennati. E uno dei rischi più grossi è che da tempo c'è una forte crisi di rappresentanza verso i partiti e la politica, o meglio, i partiti. Sono sempre meno rappresentativi. Il fatto stesso che poi ci va ormai poca gente a votare, per cui c'è una sorta di disaffezione. È solo, cioè, questo astensionismo non è soltanto pigrizia, dicevo, rabbia e così, insomma, ci sono anche delle ragioni che sono dei comportamenti spesso poco virtuosi di personaggi politici. E questo ovviamente non favorisce, perché si pensa che una persona che viene eletta, che tu gli dai una rappresentanza, non dico che deve diventare come un santo, però insomma sono fondamentali i suoi comportamenti, la coerenza soprattutto, una coerenza virtuosa. E per cui, siccome che le istituzioni

istituzioni poi sono formate da uomini che rappresentano dei partiti e poi è una catena, no? Di perdita di rappresentanza, per cui le istituzioni via via perdono anche il loro ruolo di autorevolezza, sono poco rappresentative anche loro. E poi le disuguaglianze sociali, e questo è il grande tema di questi anni e lo sarà anche tra i prossimi anni, disuguaglianze sociali e territoriali che derivano da tanti fattori, da delle politiche economiche depredatorie verso altri popoli, da un welfare che non soddisfa il bisogno per recuperare queste disuguaglianze sociali e territoriali, anzi diciamo che c'è il welfare e lo stato sociale, no? C'è praticamente l'assistenza, l'istruzione, tutto quello che serve per far crescere la propria popolazione, far crescere anche una coscienza e nello stesso tempo per limare le contraddizioni e le disuguaglianze. E allora ci vorrebbe molta attenzione sempre di più sul welfare e anche tante risorse. Ovviamente ci cadono i cosiddetti testicoli quando poi vediamo che anche a livello europeo si decide che una parte dei fondi del PNRR possono essere destinati all'uso bellico e agli armamenti, e uno dice: ma veramente non siamo fuori strada, per non dire peggio. E poi anche questo scontro perenne, questa guerra fredda e anche calda molte volte, questo scontro tra le superpotenze per l'egemonia geopolitica, e questo crea ovviamente a livello globale una situazione di disordine, ma anche da un punto di vista morale, insomma, no? L'allarme atomico, la guerra, ogni tanto dobbiamo le sanzioni, ci sono i cattivi, i buoni, insomma, sono cose che la classe politica, ecco perché poi la gente va di meno a votare, si interessa sempre di meno di politica, perché poi dico: ma, se anche mi interessa, cosa faccio? Non faccio niente, perché poi le grandi scelte vengono fatte dai soliti potenti. E poi un altro elemento di rischio per la democrazia sono i monopoli editoriali, cioè nel senso che sempre di più, anzi quasi completamente, i media, sia quelli statali che sono in mano ai governi, basta vedere in Italia che c'è un'occupazione totale di tutta l'informazione di Stato, dei canali televisivi e radiofonici, ma poi vediamo che anche la carta stampata o altri media sono completamente occupati da editori che non sono editori puri, ma sono sostanzialmente rappresentanti di interessi particolari, industriali, finanziari, economici. Ecco, questo ovviamente cosa comporta? Comporta che l'informazione non è più tale, l'informazione diventa propaganda, perché serve per manipolare, per orientare l'opinione pubblica. E questo è uno di, è uno dei rischi maggiori, perché il giornalismo, no? Doveva essere il giornalista il cane da guardia del potere, nel senso che una libera circolazione delle idee, cioè attraverso la stampa, la libertà di stampa, la critica serviva appunto per denunciare una serie di situazioni distorte. E è chiaro che se uno ha il monopolio dell'informazione diventa facile, insomma, esagerare su certe notizie oppure addirittura azzerarle o raccontare altro, e questo è un pericolo veramente molto grave per la democrazia. E ecco, per cui io direi che la prendiamo sempre a ridere oggi, si fa per dire, abbiamo ascoltato la mazurka, la polka,
Adesso andiamo col valzer, e il valzer dell'Uccellino.

Bene, abbiamo ascoltato anche il valzer dell'uccellino. Allora, mazurka, polka, valzer. Ecco, se vogliamo, come devo dire, dare una, diciamo una metafora, è un po' il balletto che si consuma a livello politico sul concetto di democrazia e purtroppo dell'assedio che c'è rispetto a questo Stato, diciamo questo regime. E anche, come dice il Giorgio Gaber nella sua famosa canzone, la democrazia, dice la democrazia che dice la democrazia è la dittatura, è chiaro che la democrazia è il regime migliore, però è chiaro che bisogna perfezionarlo e non affossarlo. E allora noi adesso leggiamo un intervento, ringraziamo di Nadia Urbinati, lei è di origine di riminese, è un giornalista, politologo, insomma è veramente una persona che spesso si vede anche in televisione, nei commenti, scrive libri, giornali e quant'altro. E qui fa un'analisi importante che noi abbiamo il piacere di leggere, di Nadia Urbinati, sul problema che parliamo oggi, che cosa intendiamo quando parliamo di crisi della democrazia. Il XXI secolo, dice Nadia Urbinati, è cominciato nel nome della crisi della democrazia, oggetto di un numero notevole di volumi e di discussioni sul suo significato, se è da intendersi come stato di sofferenza o come stato di declino, per cui soffre o è in declino la democrazia, e qui è, no? Si misurano le varie opinioni. Gli indicatori addotti risiedono nella caduta di credibilità dei leader eletti e nella capacità delle istituzioni democratiche di mediare tra le esigenze dei molti, il crescente impoverimento delle classi medie, e le pretese dei pochi, certi di poter influenzare le decisioni, e di individuare per cui le risposte che diano priorità agli interessi della larga maggioranza, che è la spina dorsale di una democrazia, per esempio arginando la disoccupazione e l'erosione del welfare. Ecco, sono tutti elementi che prima avevo introdotto parlando dei vari tipi di, come devo dire, di situazioni che mettono in crisi una democrazia. A proposito del welfare, dello stato sociale, dell'importanza che ha questa cosa qua, adesso si è coniato ovviamente i critici il warfare. Cioè, nel senso, prima parlavo che i soldi, una parte dei soldi che dovrebbero andare al welfare europeo e poi nazionali, viene speso in armamenti, e allora il warfare, cioè praticamente per le armi, per la guerra. E qui siamo veramente fuori strada. E diciamo che i giudizi con Urbinati combinano. Come negli anni 70, continua Urbinati, molti studiosi dubitano che la democrazia politica sia capace di fare fronte al deficit di legittimità delle sue istituzioni provocato dall'alleanza con l'economia capitalistica. Perché qui divergono gli interessi, Ma a differenza di quel periodo, oggi a questa diagnosi non fa seguito la strategia dell'organizzazione degli interessi e delle alleanze delle classi, bensì una retorica nazionalistica e protezionistica, se vogliamo esemplificare i vari fili spinati e muri che stanno crescendo per separare un paese dall'altro. L'inquietante successo di partiti e movimenti anti-migranti, non solo nel vecchio continente, non è di buon auspicio per chi diagnostica la crisi della democrazia. Il contesto è accidentato sia per il declino di autorità dello Stato-nazione, sul quale la democrazia moderna è stata edificata a partire dal Settecento, sia per i problemi creati dal capitalismo globalizzato, poco adatto a cooperare con la democrazia sulla base del principio di uguaglianza e di opportunità.
e qui ci rifacciamo tutti, no, i vari interessi delle lobby, potentati, finanziari, eccetera, eccetera. Insomma, i padroni vogliono rimanere padroni di tutto, come diceva il libro precedente, padroni dell'universo. La dimensione politico-democratica è su base statal-nazionale, la dimensione invece economico-finanziaria è su base globale. Questa divergenza gioca ora tutta a vantaggio della seconda, con l'incremento di un potere arbitrario di attori non politici, le agenzie finanziarie e le multinazionali, e l'asfissia delle istituzioni rette sull'imparzialità della legge e la sovranità dello Stato. Ecco, qui Nadia Urbinati ha messo il dito nella piaga, insomma. Da una parte sempre di più ci sono interessi sovranazionali e, se vogliamo, militari, pensiamo alla NATO, pensiamo a anche queste cose qua, che... E poi la velocità oggi dei cambiamenti, la tecnologia. Oggi con un clic i vari fondi sovrani, no, che investono la vita o la morte di un paese, e con un clic possono fare veramente la vita e la morte di una nazione. E poi il ricatto economico che viene da queste lobby. Ah sì, allora noi ti boicottiamo, no, da oggi in poi con noi è chiuso, no? E chi è un paese esportatore, no, come l'Italia, è chiaro che se cominciano a bloccare i mercati lì, là e qua, tu ti trovi in difficoltà. Per cui c'è anche una politica del ricatto. Ecco, diciamo che siamo entrati un po' nell'osso di quelli che sono i problemi che portano ad una democrazia sotto assedio. Allora, noi siamo amanti della libertà. E allora Richie Evans ci canta Freedom.

0: Ecco, Richie Evans con Freedom e libertà, Freedom. Ricordo altri momenti, ricordo Woodstock, momenti in cui masse di giovani prendevano in mano il loro destino con la musica, la creatività, le contestazioni, la politica. Molto sono riusciti a, come devo dire, a cambiare le cose, perché effettivamente molte cose sono cambiate in meglio, altre in peggio forse, però poi quando i giovani, come studi, ma come proprio i giovani in generale, che sono diventati un soggetto politico che può determinare delle svolte rivoluzionarie, è chiaro che poi nei vari stati sono stati oggetto di repressione, di tutto e di più, insomma, no? Ai giovani si è accusato di tutto. E sta cosa purtroppo ritorna perché i cambiamenti forti li può fare solo lo possono fare solo le masse giovanili, perché hanno davanti il futuro da conquistare e gli anziani il futuro ce l'hanno dietro le spalle. E allora vengono combinati anche delle nuove fattispecie di reato, insomma, per colpire i giovani quando questi manifestano, perché vogliono che i giovani siano soltanto dei soggetti passivi di consumo. Cioè, perché oggi il consumismo è il dio dilagante e sono oggetti di consumo. E quando vogliono diventare soggetto politico scatta la repressione, la calunnia, la discriminazione. E adesso brevemente parliamo di un altro libro, Jean Zielonka. Lui è un professore, un politologo all'Università Ca' Foscari di Venezia e all'Università di Oxford, e per la Terza, l'editore, il libro si chiama Democrazia miope, è recentissimo questo libro per chi fosse interessato. E allora l'incipit è simpatico, dice: siete sempre più frustrati dalle notizie politiche? Siete preoccupati per il futuro del vostro paese e dell'intero pianeta? Pensate che la democrazia è sempre meno capace di offrire soluzioni? Se è così, benvenuti nel club dei cittadini ansiosi ed esasperati. Ecco, come inizio, diciamo, è simpatico, no? Ma poi dopo ovviamente spiega un sacco di cose. Ad esempio, dice, i nostri politici sembrano darsi un grande affare nel perseguire nuovi ambiziosi progetti, ma i risultati sono terribilmente modesti. Negli ultimi anni i governi hanno acquisito straordinari poteri emergenziali, hanno avuto la possibilità di accingere alla ricerca scientifica più avanzata e sono stati in grado di utilizzare mezzi di comunicazione ultramoderni. Nonostante tutto ciò, gli effetti di questa febbrile attività sulle nostre vite e sull'ambiente sembrano poca cosa. Persino i nostri politici preferiti, per non parlare di quelli di cui noi ci diffidiamo e le cui idee le troviamo odiose, ci appaiono sempre più simili a dei criceti, apparentemente felici di correre dentro una ruota che non li porterà mai da nessuna parte. Pare insomma che alcuni di noi abbiano del tutto perso la fiducia nel futuro della democrazia. È possibile recuperare il futuro perduto e farlo ancora nostro? Questa è la domanda che si fa nel libro. Ovviamente c'è una lunga analisi di quelle che sono le parti positive e negative, i pericoli che corre la democrazia. Ecco, questo allora è il libro di Jean Zielonka, La democrazia miope. Adesso noi però ci ascoltiamo che cosa pensa e Giorgio Gaber della democrazia. Ascoltiamo, l'abbiamo fatto ascoltare altre volte, però è molto significativa questa canzone di Giorgio Gaber.
1: Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque, c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano. Comunque diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c'è scritto che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni. E che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico Barberino Ronco Bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no e no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccata. Ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, simbolico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima e chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se dalle urne viene fuori il 51, vinci, se viene fuori il 49, perdi. Dipende tutto dai numeri, come al gioco del lotto, con la differenza che al gioco del lotto il popolo qualche volta vince. In democrazia? Mai. E se viene fuori il 50 e il 50? Ecco. Questa è una caratteristica della nostra democrazia. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missini, eccetera, eccetera, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Poi da allora è sempre stato così. Per anni, adesso che c'entra, adesso è tutto diverso, è chiaro, è successo un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno nomi e leader diversi, e adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra, c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure il 50 virgola talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare. Sembra proprio che gli italiani non vogliano essere governati. Non si fidano. Hanno paura che se vincono troppo quelli di là, viene fuori una dittatura di sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di destra. La dittatura di centro, invece, quella gli va bene. Auguri, auguri, auguri.
0: Ecco, questo era Giorgio Gaber. Il suo concetto di democrazia, ovviamente in maniera ironica, però le cose fanno, certe cose fanno riflettere, certe riflessioni. Adesso noi andiamo, cominciamo un po' a ballare e abbiamo Tony Esposito con Kalimba de Luna. Balliamo sulla democrazia.

0: Bene, ci siamo sgranchiti le gambe, adesso mettetevi comodi perché ascolteremo una lezione fantastica. Si tratta di uno dei massimi storici italiani, Alessandro Barbero, che ci parla del, era un convegno, La democrazia oggi, ed era come prepararsi al futuro, era un forum con Piero Angela, l'indimenticabile Piero, e ecco, praticamente ci racconta l'evoluzione nei secoli del concetto di regimi di governo, compreso come si è evoluto nei secoli il concetto di democrazia. Alessandro Barbero.
1: Oh, bene, buongiorno a tutti. Allora, il tema che mi è stato affidato per questo incontro è, come avrete visto, l'idea di democrazia oggi. Il tutto all'interno di un ciclo che si chiama Prepararsi al futuro. Ora, forse è bene che io chiarisca subito che, essendo uno storico, del futuro non ho la più pallida idea, come tutti quanti noi, nessuno ha la minima idea di che cosa succederà nel futuro. L'unica cosa al massimo che si può pensare di aver imparato dopo aver studiato la storia per una vita, al limite può essere questa: succederà di sicuro qualcosa di brutto, ma non quello che ci immaginiamo adesso. E quindi è abbastanza inutile in realtà provare a immaginare cosa succederà nel futuro. Prepararsi però vuol dire un'altra cosa. Prepararsi vuol dire ragionare sull'oggi. Non insisterò troppo sul fatto che anche dell'oggi gli storici non ne sanno niente di solito, altrimenti farebbero un altro mestiere. Però le radici dell'oggi, questa è una grande banalità ma mi tocca dirla, le radici dell'oggi stanno nel passato. Ed è questo in realtà quello che io cercherò di fare, cioè cucire qualche spunto su cosa vuol dire democrazia, che è un problema che può interessare anche a noi oggi, andando a vedere cosa ha voluto dire in passato e come si è creata per stratificazioni successive l'idea di democrazia. L'idea. La democrazia come noi la conosciamo e la immaginiamo, la pratichiamo oggi. Tutto questo vuole anche dire che non è ovvio cosa vuol dire democrazia. E quindi questo sarà in realtà il vero filo conduttore. Non è ovvio, né la gente è mai stata del tutto d'accordo su cosa voglia dire democrazia. È una bella parola oggi, è stata una brutta parola per moltissimo tempo agli occhi di un sacco di gente, ma che cosa voglia dire bisogna ragionarci su. Detto questo, siccome ho accennato appunto al problema della parola e di quello che vuol dire, sono andato a fare una rapida ricerca. Quando compare la parola democrazia in italiano? La parola democrazia in italiano compare nel Rinascimento. È uno dei primi scrittori che la usano, anzi forse il primo che la usa in un contesto di ragionamento un po' libero su cos'è la democrazia, è uno scrittore che era molto famoso alla fine del Cinquecento, che si chiama Tommaso Garzoni, un poligrafo, come si dice, cioè uno che ha scritto un sacco di libri su tutti gli argomenti possibili. Il Garzoni, che qualcuno di voi sta già controllando in internet chi diavolo fosse, il Garzoni, spero, il Garzoni scrive, non vi farò molte citazioni letterali, ma questa ve la voglio fare, quindi virgolette: quando la moltitudine, ingiustamente oppressa, tratta dall'ira e spinta da furore, si delibera a vendicare gli oltraggi ricevuti, cioè decide di vendicare gli oltraggi ricevuti, subito ne nasce la democrazia, cioè l'amministrazione del popolo. Allora, siamo nell'Italia di fine Cinquecento, siamo nell'Italia della Controriforma, in un mondo dove anche quei piccoli spazi di autogoverno comunitario che esistevano nel Medioevo si stanno chiudendo, un mondo dove si punta sempre di più sull'idea di gerarchia, di autorità, di controllo dall'alto. Allora è inevitabile che in un mondo così la democrazia appaia come un eccesso, un estremo, una cosa che non è prevista nell'ordinamento normale. Succede quando c'è qualcosa che non funziona. E, lo avete sentito, ira e furore. Bisogna che la gente sia in preda al furore e in preda all'ira perché si arrivi alla democrazia. Chiaro che in questo c'è un messaggio molto preciso. Basta che il buon popolo sia governato bene, che sia governato con giustizia, e non c'è il pericolo di precipitare nella democrazia. È un avvertimento ai governanti, è chiaro che sono i governanti che devono governare. Che governi il popolo è un'assurdità, ma ogni tanto nella storia è successo, il rischio c'è, i governanti sono avvertiti. Governatelo con giustizia il popolo. Oh, il Garzoni non è in realtà il primo scrittore del Cinquecento che usa in italiano la parola democrazia, ce n'era già stato qualcun altro, ma erano tutti autori che, pur scrivendo in italiano, stavano traducendo o discutendo Platone e Aristotele, perché ovviamente il concetto è di origine greca, è una parola greca, e non è che non lo usassero nell'Italia del Medioevo o del Rinascimento, semplicemente lo usavano scrivendo in latino. In altre parole, era una parola che le persone colte, i dotti, conoscevano, perché i dotti si nutrivano di libri antichi, e per gli antichi questa faccenda, la democrazia, era un concetto importante, molto discusso. Per secoli da noi si pensa che valga la pena di leggere gli antichi e di sapere di cosa discutevano. Certo, a volte discutevano di problemi loro che non hanno nessuna attualità per noi oggi, come questa loro democrazia, e noi la parola la usiamo, ma soltanto quando stiamo leggendo Platone o Aristotele. È un concetto importantissimo, evidentemente, ma morto e sepolto. Dunque dicevamo che la democrazia nasce in Grecia, la parola è quello, in greco classico, ateniese, vuol dire governo del demos, del popolo, va bene, queste sono banalità che a scuola vi hanno sicuramente raccontato, giustamente, la inventano i greci la democrazia, come tantissime altre cose, la filosofia, il teatro, eccetera. Cosa vuol dire che i greci inventano la democrazia? I greci, le città greche, perché quello è un mondo di città, e la politica si fa in città, è un mondo di città indipendenti, ogni città è uno stato per conto suo, e il problema è come viene governata la città. E i greci fondamentalmente conoscono tre modi di governare una città. Primo modo, comanda uno solo, perché il più bravo, il più in gamba, si è costruito un consenso, è riuscito a arrivare al potere, comanda lui. È il tiranno, salvo che la parola non ha quella valenza negativa che ha assunto per noi. È un termine neutro, tiranno. Vuol dire un cittadino che è riuscito a imporsi e comanda avendo creato un consenso collettivo. Se il tiranno non è bravo, se non c'è il consenso, prima o poi gli fanno la pelle, e quindi non è così che deve funzionare. Deve funzionare con un tiranno bravo che la maggioranza dei cittadini appoggia. Dopodiché comanda lui. Oppure comandano in pochi. Chi? Quali pochi? I migliori, dicono loro stessi. Quelli che pensano di essere i migliori e che possono anche dimostrarlo, siamo i più ricchi, per esempio. Siamo i più colti, siamo quelli che hanno avuto tempo nella vita per studiare, per andare in palestra, per fare musica, per fare sport, per fare ginnastica, per fare filosofia, non come la marea di voi altri poveracci che state in bottega tutto il giorno a faticare. Noi che siamo nati ricchi, ovviamente siamo migliori di tutti voi. E quindi nel vostro stesso interesse, popolo, è bene che lasciate comandare noi pochi. I greci la chiamano oligarchia, oligoi, pochi, i pochi. Comandano i pochi, i migliori. Secondo la maggior parte dei greci colti e di buona famiglia, alla fine, stringi stringi, l'oligarchia è il sistema migliore. Comandiamo noi che siamo i migliori, sappiamo prendere le decisioni. Peccato che non sempre il popolo è d'accordo. Non sempre il popolo è convinto che effettivamente i migliori, essendo più preparati, guideranno la città nella direzione che fa comodo a tutti. Ogni tanto il popolo inspiegabilmente si convince che i migliori fanno solo i loro propri interessi e che sarebbe meglio se anziché i migliori comandassero tutti. Democrazia. Ogni singola città greca ha avuto storie diverse, ci sono città che avranno sempre un governo oligarchico, altre che conoscono delle alternanze. La più famosa delle città greche, perché quasi tutti i grandi scrittori e artisti che conosciamo sono nati lì o hanno operato lì, Atene, per lunghi periodi è una democrazia. Dunque potremmo pensare, siccome anche noi viviamo in democrazia, che grosso modo ci sia una somiglianza fra come funzionava la politica ad Atene e come funziona da noi. In realtà, al di là del nome, la somiglianza è poca. E questo è interessante perché fa anche riflettere. A me, ragionando su queste cose, è venuto da pensare a come povero in realtà è il nostro linguaggio. Perché la parola democrazia la usiamo per indicare sistemi in realtà piuttosto diversi. Poi per distinguerli diciamo sì, democrazia diretta, democrazia rappresentativa, però la chiamiamo sempre democrazia. È possibile che sia giusto così, però certamente c'è un rischio di equivoco. Cos'era la democrazia ad Atene? La democrazia ad Atene funziona così. I cittadini decidono tutto e decidono tutto loro, tutti insieme, in assemblea, senza delegare qualcuno che viene eletto e poi governa. Decidono loro. Vale la pena di fare una piccola premessa? Sì, facciamola. I cittadini, cioè tutti, tranne le donne, tranne gli immigrati, tranne gli schiavi. A questo punto ai nostri occhi potrebbe sembrare una specie di parodia di democrazia. Loro invece, come quasi tutte le società esistite al mondo, danno per scontato che la politica la fanno gli uomini, le donne fanno altre cose. Danno per scontato che gli schiavi sono schiavi. L'unica differenza è che magari in certe città gli immigrati, i meteci, potevano partecipare di più e ad Atene invece neanche per sogno, o quasi. Però insomma, dal loro punto di vista era la democrazia, accidenti, il sistema più largo che c'è. Vuole comunque dire che decine di migliaia di persone, se parliamo di Atene, e tutti uguali, uno vale uno, partecipano alle decisioni. Certo, decine di migliaia sono tanti, ci vuole uno spazio molto ampio per radunarli tutti. Poi per fortuna non vengono mai tutti. Anzi, un sacco di gente si accontenta di sapere che se volesse potrebbe andarci. Però oggi ho da fare, non ci vado. E quindi non c'è bisogno che il luogo dell'assemblea, la collina della Penice, possa tenere effettivamente 50.000 persone, basta che ne tenga 5.000, 6.000, è difficile che ci sia più, siano di più. Anzi, a volte sono di meno, perché la gente si è annoiata, ha altro da fare. Ma fatto sta che tutte le decisioni sono prese lì. Ci sono delle magistrature che decidono di cosa bisogna discutere. La finiamo questa guerra con Sparta che dura da un sacco di anni e che ci costa un sacco di soldi? Gli spartani hanno fatto sapere che sarebbero anche disposti ad aprire un negoziato di pace. La facciamo questa pace o vogliamo continuare la guerra? Domattina si decide. Il mattino dopo tutti quelli che sono interessati vanno lì. Sulla guerra con Sparta è probabile che la collina si riempia in fretta. A volte c'è da discutere delle cose che interessano di meno e allora quelli che hanno riunito l'assemblea si accorgono che c'è veramente poca gente. E allora cosa si fa? Allora si mandano i poliziotti sciti con le corde dipinte. I poliziotti vanno giù in piazza con delle corde intinte nel colorante, nella vernice, e cominciano a spingere dai vari lati della piazza. Quelli che sono lì a quel punto sono convocati ad andare all'assemblea, perché non c'è il numero legale, ci dovete andare. Le corde sono dipinte perché se uno si divincola e se ne torna a casa perché non c'ha voglia, però poi gli rimane la macchia di colore sul vestito, è un mondo povero, tutti hanno un solo vestito, e di conseguenza prima o poi gli arriverà la multa da pagare, perché quel giorno c'era convocazione obbligatoria e non c'è andato. Quando i poliziotti hanno spinto abbastanza gente, allora si apre l'assemblea. Ma questo, ripeto, è il caso estremo, lo racconto perché è una cosa buffa, Tutti quelli che vogliono ci vanno comunque. Magari faccio anche un altro commento prima di andare avanti con quello che succede all'assemblea. Un altro commento sui poliziotti, perché anche quello è istruttivo. I poliziotti sciiti, vi dicevo. I poliziotti sono tutti barbari. Nessun cittadino fa il poliziotto. Sono barbari, per qualche ragione che mi sfugge, sono reclutati fra il popolo degli sciiti e sono schiavi. Sono schiavi del pubblico, dello Stato ateniese. Sono schiavi perché nessun cittadino farebbe uno sporco mestiere come dover appunto arrestare la gente, torturare i testimoni, ben inteso, torturare i testimoni se i testimoni sono schiavi o immigrati, perché nessun cittadino può essere torturato, ci mancherebbe. E i cittadini sono ben contenti che i poliziotti siano schiavi, perché il poliziotto deve stare al suo posto e deve trattare con i guanti i cittadini, ci mancherebbe che osasse il poliziotto alzare la voce con un cittadino, quindi è bene che siano schiavi. Dopodiché l'assemblea è riunita, qualcuno si iscrive a parlare, sale su, parla, c'è quello che dice no, la guerra bisogna continuarla, quei bastardi degli spartani, lo sapete chi sono, no? Li conoscete, già al tempo dei nostri nonni, vi fidate? No, non fidiamoci. E poi si vota, sì, facciamola questa guerra, sì, qualcuno contro? Va bene, la guerra continua, l'assemblea ha deciso. E l'assemblea è sovrana, la gente è andata lì, ha gridato, ha battuto i piedi e ha deciso. E i tribunali funzionano allo stesso modo. C'è la giuria popolare, ma per evitare che sia un gruppetto proprio preso a caso, la giuria popolare è composta da 500 cittadini. Così siamo sicuri che c'è una partecipazione piuttosto ampia e che a tutti i cittadini capita spesso di essere chiamati a sedere in tribunale. Non ci sono magistrati. Figuriamoci se i cittadini affidano a degli specialisti una cosa importante come decidere i processi. Lo decidiamo noi. Siamo in democrazia e decidiamo noi. Questa è la democrazia per gli ateniesi. E siccome c'è questo problemino che effettivamente la brava gente deve lavorare anche, e non è che sempre puoi mollare la bottega per andare, ti hanno convocato giurato in tribunale. Ci devi andare, però è una grossa scocciatura certe volte. Non c'è problema. Decidiamo che si paga la giornata di lavoro al cittadino che è stato sorteggiato per andare in tribunale. E perché questa è la democrazia e tutti devono poter partecipare. Dopodiché, qualche anno dopo, qualcuno dice sì, ma a parte il tribunale, ma anche l'assemblea, dove possono andare tutti, però c'è questa stortura che chi quel giorno lavora magari non può andare, non c'è problema. Paghiamo la giornata di lavoro anche al cittadino che va all'assemblea per votare, perché bisogna che tutti possano partecipare senza avere problemi di nessun tipo. Lo Stato ateniese è ricco, paghiamo la giornata di lavoro a tutti quelli che vanno quel giorno a discutere e a votare. Ovviamente, capite, sono decisioni prese in assemblea. E tutti conoscono le dinamiche con cui funzionano le assemblee. C'è chi parla più forte e chi ha meno coraggio di parlare, ci sono le maggioranze che si formano rapidamente e poi diventa difficile mettersi contro, c'è il rischio dell'intimidazione, ci sono quelli che sanno parlare bene e quindi quando sono loro lì che parlano la gente pende dalle loro labbra e poi si vota come hanno chiesto loro. Ci sono quelli che hanno capito come si tratta il popolo, che bisogna promettere. Se fate come dico io vedrete che le cose andranno ancora meglio, aumenteremo il rimborso spese. Allora, questi sono quelli che i loro nemici chiamano i demagoghi, quelli che sanno guidare il popolo, perché il popolo decide ed è sovrano, ma se c'è un politicante abile che sa guidarlo, arriva dove vuole lui. Indubbiamente i nemici della democrazia hanno ragione a dire che certe volte l'assemblea prende delle decisioni tremende sull'empito dell'emotività. Per dire, durante la guerra del Peloponneso, verso la fine della guerra del Peloponneso, è la grande guerra tra Sparta e Atene che dura tanti anni e che alla fine mette in ginocchio Atene. Atene sta già perdendo questa guerra quando arriva la notizia di una grande vittoria, una grande battaglia navale alle isole Arginuse. La flotta spartana è stata distrutta. Entusiasmo generale. I nostri strateghi hanno vinto una grande battaglia. I 10 strateghi che comandavano la flotta, naturalmente non sono dei militari di professione, non esistono militari di professione. Figurati se il popolo affida degli specialisti una cosa così importante come la direzione della guerra. Quando c'è da comandare un esercito o una flotta, si vota e il popolo decide chi la comanda. Per evitare guai ne mandano tanti. Gli strateghi che comandano la flotta alle Arginusa sono 10, così almeno qualcuno che ci capisce qualcosa si può sperare che ci sia. Subito dopo arriva però la notizia che dopo la battaglia gli strateghi non si sono fermati in mare a raccogliere i feriti, i naufraghi e specialmente a recuperare i cadaveri dei morti. Non quelli dei nemici, di quelli non frega niente a nessuno, ma i nostri. Il popolo si indigna. La cosa peggiore non è, come potrebbe sembrare a noi, che non hanno raccolto i naufraghi, ma che non hanno recuperato i cadaveri. Perché dare sepoltura ai cadaveri è una delle cose centrali nel loro immaginario, è una delle cose più sacre. Ci sono grandi tragedie greche che si incentrano su questo problema. Allora, di colpo l'umore del popolo cambia. Prima si voleva convocare l'assemblea per dare la medaglia ai 10 strateghi, invece l'assemblea viene convocata e all'ordine del giorno c'è: chiamiamo indietro gli strateghi per giustificarsi e li processiamo per questo sacrilegio. Gli strateghi vengono richiamati indietro, quelli che hanno capito l'aria che

E gli dèi non è ben chiaro neanche loro se esistono, anzi, forse no. È un ateo, questo Socrate. Sarà mica perché abbiamo un ateo in città che stiamo perdendo la guerra del Peloponneso, perché agli dèi non piacciono gli atei. E allora, vogliamo liberarci di quest'uomo che ci corrompe i giovani? Chi vota per condannare a morte Socrate? Io. Benissimo, maggioranza, condannato a morte Socrate. Andate a prendere la cicuta. È chiaro che un sistema così suscita delle opposizioni. Ad Atene c'è un'elite che guarda caso è composta dai ricchi, da quelli che hanno studiato, che fanno sport, che sono quelli che possono permettersi di andare alle Olimpiadi e magari vincerle, che hanno i cavalli, vanno a cavallo, fanno tutte queste belle cose e studiano, leggono, frequentano i filosofi, sono quelli che andavano a scuola da Socrate. E adesso il popolo Socrate l'ha fatto fuori. Però, appunto, molti nell'elite cominciano da sempre si sono detti che questo è un sistema bestiale, è un sistema delirante, demenziale, non ha nessun senso, è un sistema schifoso. Com'è possibile che un ignorante qualunque voti e il suo voto vale quanto il mio? Ci sono delle opere scritte nel IV secolo per dimostrare dettagliatamente quanto è folle la democrazia. Per esempio un'opera che si chiama La Costituzione degli Ateniesi, attribuita a Senofonte, anche se non è sua, probabilmente, secondo Luciano Canfora, è di Crizia, filosofo, poeta, allievo di Socrate e poi uno dei capi dei 30 tiranni che dopo la sconfitta nella guerra contro Sparta per breve tempo abbattono la democrazia, fanno un mare di sangue, di vendette e poi vengono loro stessi uccisi quando la democrazia ritorna. Crizia, poeta e filosofo, allievo di Socrate, che è uno di questi 30, avrebbe probabilmente scritto questo trattato per dimostrare quanto è folle la democrazia. Cioè un sistema in cui quelli che decidono sono ignoranti, non sanno niente, non sanno ragionare, non sanno pensare, perché anche per ragionare bene bisogna essere andati a scuola, dicono. E non possono avere neanche scrupoli morali, perché anche la morale è una cosa che si impara ragionandoci su. Questi sono i pensieri di Crizia, ben inteso, non è che lo sto dicendo io. Questo è il pensiero di chi trova che la democrazia è un sistema disastroso. E quindi non c'è morale, tant'è vero che chi è che comanda davvero in democrazia? I demagoghi, gli spregiudicati, che per affermarsi promettono al popolo qualunque cosa, poi i soldi se li mettono in tasca loro. C'è una scena di una commedia di Aristofane in cui padre e figlio discutono e il padre è un vecchio fanatico della democrazia, entusiasta. Al mattino si sveglia e non vede l'ora, ma hanno sorteggiato per andare in tribunale. Vediamo che processo c'è. E se non devo andare in tribunale vado in assemblea comunque, non vede l'ora. E il figlio gli dice, ma papà guarda che ti prendono per il naso. Come mi prendono per il naso? Io vado e mi pagano anche la giornata. Allora il figlio si mette a fare i conti su quali sono le entrate annuali dello Stato ateniese, poi calcola quanto viene speso per pagare la giornata ai cittadini e viene fuori che viene spesa una piccolissima percentuale dei guadagni. A questo punto il padre comincia a ragionare, già, ma allora i soldi dove vanno? E il figlio risponde, se li mettono in tasca i capi del partito. Siamo nell'Atene del V secolo avanti Cristo, in democrazia. Allora è chiaro che gli oppositori hanno buon gioco a trovare degli argomenti. Dopodiché la conclusione qual è? Visto che la democrazia fa schifo, dobbiamo comandare noi pochi, che siamo i migliori, e gli altri zitti a lavorare. A quel punto dov'è che ti fermi? Non è facile fermarsi. Crizia, o chiunque abbia scritto la Costituzione degli Ateniesi, alla fine dice... Dopotutto, noi che siamo i migliori dovremmo governare, far politica, gli altri devono lavorare e basta. E visto che devono lavorare e basta, tanto varrebbe che fossero tutti schiavi. La società ideale è quella in cui la stragrande maggioranza delle persone sono schiavi, dei pochi migliori che governano. Quello che è sicuro e che non c'è nessuna stabilità in questo sistema. È un sistema in cui ci sono forze contrapposte e dove i filosofi certo ragionano su cosa è migliore per la città, ma poi le parti in causa sanno benissimo che stanno combattendo per decidere cosa è migliore per loro. Se io sono uno dei pochi,

0: Cerco di ottenere ciò che è meglio per me, cioè che comandiamo noi pochi. E il popolo chi se ne frega dei suoi interessi? Se io sono uno dei tanti, sostengo la democrazia, il sistema che è il migliore per noi tanti, e i pochi che stiano solo zitti, già contenti che non gli portiamo via tutto e non li stronchiamo a forza di tasse. Risultato: è inevitabile la lotta, è inevitabile il conflitto. Nessun teorico greco immagina che ci possa essere un sistema politico stabile. Il sistema politico è sempre instabile perché gli interessi sono divergenti. Aristotele dice: è inevitabile la stasis, la sommossa, lo stato di guerra civile, inevitabile. Fra chi? Da una parte, dice Aristotele, i nobili e ricchi, oppure dice anche i potenti e ricchi, e dall'altra i poveri, cioè la massa. Ci sarà sempre qualcuno che non è contento del sistema vigente e che cerca di rovesciarlo. Allora, queste sono le diverse possibilità che i greci immaginano e mettono in pratica per governare una città. Manca, come vedete, avete visto, un solo modello. È l'unico modello che i greci non prevedono e rifiutano a priori. Il re sacro, il re che regna perché gli dèi lo vogliono e che quindi è diverso dagli altri, non è un cittadino, è al di sopra e nessuno può discutere le sue decisioni perché sono gli dèi che lo hanno messo lì. È il modello del gran re dell'impero persiano ed è precisamente quel modello che i greci sono orgogliosi di aver rifiutato. I greci, lo sapete, hanno costruito tutto il loro immaginario, la loro identità sul ricordo di questa cosa. Il gran re ha mandato i suoi inviati da noi per chiederci di sottometterci, dicendo che è volere divino che il suo impero raccolga tutti i popoli e dia la pace e la prosperità a tutti i popoli. E noi sappiamo benissimo che tutti gli altri popoli si sottomettono al gran re e i loro inviati si inginocchiano e picchiano la fronte per terra davanti al gran re in segno di sottomissione. Noi no, perché noi siamo greci, siamo uomini liberi, siamo nati liberi, di conseguenza gli inviati del gran re li buttiamo in un pozzo, che potrebbe non sembrare il massimo della civiltà per i nostri criteri di oggi, ma invece lo è, perché vuol dire noi con quel modello non abbiamo niente da spartire, neanche ci parliamo. Dopodiché, il modello del gran re sacro è assente nell'universo della Grecia classica, ma poi invece a un certo punto prevale con l'impero romano, dove l'imperatore all'inizio è un primus inter pares, ma alla lunga, avendo imparato alcune cosine proprio dai persiani, alla lunga l'imperatore romano diventa una figura sacrale, intoccabile, che regna per volontà divina. Finché ci sono gli dèi può essere più difficile garantire che tutti gli dèi sono d'accordo. Ma per fortuna dal IV secolo in poi, da Costantino in poi, di Dio ce n'è rimasto solo uno, il Dio cristiano. Ed essendoci un solo Dio in cielo, è facile spiegare alla brava gente che ci deve essere anche un solo sovrano sulla terra, il quale ha Dio che gli tiene la mano sul capo. Nelle monete di Costantino da vecchio, mentre quando Costantino era giovane sulle sue monete faceva raffigurare gli dèi che lo proteggevano, il Dio Sole, il Dio Marte, a un certo punto dalle monete di Costantino, primo imperatore cristiano, gli dèi spariscono. E non compare la croce, compare a un certo punto la faccia di Costantino, e sulle monete degli imperatori c'è sempre da una parte la faccia dell'imperatore di profilo o di tre quarti che guarda avanti, ma sulle monete di Costantino da vecchio Costantino non guarda avanti, guarda in alto, guarda negli occhi Dio, e tutti i sudditi hanno tra le mani queste monete dove vedono il loro imperatore che dialoga con Dio. E quindi questo è un potere sacro, garantito da Dio, non ha niente a che fare né con l'oligarchia né con la tirannide, perché non è un cittadino che ha fatto politica, che è diventato il tiranno, no, no, è l'imperatore messo lì da Dio. Questo modello dura per molti secoli. È il modello degli imperatori romani che continua nell'impero bizantino, quindi fino alla fine dell'impero bizantino nel 1453. Ma anche in Occidente, dopo la caduta dell'impero romano, i re barbari che prendono il potere conservano lo stesso modello. Un re longobardo o un re franco è una figura messa lì da Dio e che nessuno può contestare. Quando il re dei Longobardi, Rotari, nel 643, sono più o meno gli stessi anni in cui all'altro capo del mondo mediterraneo stanno scrivendo il Corano, e mentre laggiù scrivono il Corano, in Italia il re Rotari fa scrivere le leggi dei Longobardi, con un prologo in cui dice che se qualcuno si macchia di omicidio, ovviamente deve pagare un risarcimento o subire una vendetta, ma se l'omicidio è stato commesso per ordine del re, allora nessuno ha diritto a risarcimenti o vendette. Il re può fare uccidere chi vuole, perché i cuori dei re sono nelle mani di Dio e nessun uomo può contestare quello che fa il re. Dove i cuori dei re sono nelle mani di Dio è una citazione biblica dai Salmi. Quindi l'impianto del cristianesimo sostiene l'immagine di un potere regio assoluto. Fino a quando dura questa roba? Beh, da un certo punto di vista i re hanno continuato a raccontare ai loro popoli che loro regnano per grazia di Dio fino al XIX secolo. È stata dura farli smettere. Ancora quando nasce il Regno d'Italia nel 1861, la formula con cui Vittorio Emanuele II è proclamato re d'Italia è re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione. Gli hanno spiegato che la volontà della nazione bisognava metterla, perché ormai c'è un sistema liberale, c'è il Parlamento, i partiti, la libera stampa, però il re, la grazia di Dio, non è riuscito a rinunciare, è troppo forte questa cosa. Quindi da un certo punto di vista i re hanno continuato a raccontare ai loro sudditi che regnavano per grazia di Dio fino al XIX secolo. Diverso è il discorso se la domanda diventa fino a quando la gente ci ha creduto, o anche fino a quando nessuno ha osato dire che magari non era così. In realtà qualcuno ha osato dire che non era così già molto prima del XIX secolo, in pieno Medioevo. È nel Medioevo che si scopre che forse l'idea che i re regnano per grazia di Dio se la sono inventata loro ed è una frottola. È in quel momento che tutti avete studiato, che evoca in genere ricordi polverosi di capitoli antipatici del manuale, la lotta per le investiture, Gregorio VII, Enrico IV, Canossa. Allora, quella roba lì in realtà è importante, perché vuol dire che davanti al potere dell'imperatore messo lì da Dio c'è un altro potere, anche quello messo lì da Dio, il Papa. E il Papa, abbastanza sicuro che nessuno può negare che sia Dio che lo ha messo lì, perché insomma lui è il successore di San Pietro, e a San Pietro è lui in persona che ha detto: tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa. Quindi il Papa è tranquillo: io sono qui perché mi ha messo qua Dio. Quanto all'imperatore, siamo proprio sicuri? Nel momento più duro della lotta per le investiture, Papa Gregorio VII, in una lettera a un vescovo tedesco, Ermanno di Metz, mi pare, gli spiega che non è vero niente che i re sono messi lì da Dio e che sono quindi alla pari della Chiesa. Per prima cosa gli dice: ma scusa, ma ragiona, alla pari della Chiesa? Noi sì che ci ha messi qua Dio. Pietro, l'impero, mi risulta, esiste fin dai tempi dei pagani. L'impero romano esisteva già prima del cristianesimo, è stato fondato da gente che credeva negli dèi, ma figurati se possono essere alla stessa altezza del papato. Ma al di là di questo, dice il Papa, se tu mi chiedi come è nato e perché è nato il potere imperiale e quello dei duchi, dei principi, io ti dico, dice il Papa, anzi no, non dice io ti dico, dice tutti sanno che l'imperatore e i principi regnano perché sono i discendenti di quelli che hanno rubato più degli altri, che hanno rubato, hanno ucciso, hanno tradito, hanno arraffato quello che potevano, perché il diavolo li spingeva a voler accumulare potere, a volersi mettere al di sopra degli altri. Brutta cosa, dice il Papa, volersi mettere al di sopra degli altri, perché gli uomini sono tutti uguali, Dio li ha creati tutti uguali. È chiaro che è il diavolo che ha messo in testa a qualcuno di essere superiore agli altri. Allora, ovviamente Gregorio VII non vuole fare il comunismo o l'anarchia, vuole un sistema in cui chi comanda prende ordini da lui, cioè dal Papa, e non si permette di dire io non prendo ordini da nessuno perché i cuori dei re sono nelle mani di Dio. Questo al Papa non piace. Sta di fatto però che quando in una civiltà cominci a mettere in circolo certe idee, diventa difficile estirparle. Il dubbio è stato seminato. I re continuano imperterriti a dire che loro regnano per volontà di Dio. La gente, certa gente, tanta gente, ogni tanto si dice: ma sarà poi vero o è una balla che si sono inventati loro? L'idea riemerge in tantissimi testi, sia nei testi di speculazione teorica, filosofica, teologica in latino, ma anche nella letteratura. Perché il re è lì? Chi l'ha messo lì? Forse non è vero che l'ha messo lì Dio. Ragionamenti di questo tipo non portano necessariamente a dire allora buttiamolo giù il re, ma portano a ragionare un po' su quali sono i suoi doveri. Perché se non l'avesse messo lì Dio, allora come si spiega che c'è il re? Dopotutto è vero, eravamo tutti uguali all'inizio. Dio ha creato tutti uguali. Tenete conto che nella cultura medievale, accanto alla radice cristiana, che si alimenta continuamente della lettura della Bibbia, c'è un'altra radice, è quella classica. Chi ha studiato e chi parla in pubblico, chi insegna alla gente, conosce anche la cultura classica. E nella cultura classica c'è un'altra immagine, l'età dell'oro, che non è il paradiso terrestre, però insomma le due cose possono coesistere. La contraddizione non fa troppa paura. E dunque sì, c'è stata l'età dell'oro, quando gli uomini erano tutti uguali. Erano tutti uguali, nessuno diceva questo è mio. Si viveva tutti insieme. Bello. Poi a un certo punto è finito. È finito quando il primo cretino ha costruito uno steccato intorno a casa sua dicendo questo è mio, non ci entra nessun altro. E poi c'è entrato uno e quell'altro gli ha spaccato la testa. E allora dopo un po' gli uomini si sono accorti che non era possibile continuare così. Bisognava mettere qualcuno sopra tutti quanti che mantenesse l'ordine. Bisognava scegliere qualcuno che garantisse che non ci si ammazzava a vicenda. Questa cosa viene raccontata in quello che è forse il più grande bestseller del Medioevo, il Roman de la Rose, un romanzo in volgare francese del 200, tradotto, ipertradotto, ipercopiato, lo conoscevano tutti. Nel Roman de la Rose si racconta che è proprio successo così: a un certo punto gli uomini si sono accorti che bisognava nominare un re. L'ha deciso la gente di nominare un re. E come hanno fatto? Beh, hanno preso il più grande e grosso di tutti, un contadinaccio nerboruto, gli hanno messo in mano una clava e gli hanno detto: tu d'ora in poi fai il re, perché abbiamo bisogno di uno che mantiene l'ordine. Allora, capite? Questo vuol dire che il re c'è, va bene, purtroppo è una brutta cosa, ma tocca accettarlo perché senza è peggio. Però il re ha degli obblighi, il re è stato messo lì da noi e dunque il re in qualche misura deve rispondere a noi. L'idea che il re, sono due cose: uno, il re deve agire nell'interesse pubblico, e due, il re deve colloquiare con il paese. Primo, il re deve agire nell'interesse pubblico, non c'è dubbio. I teologi medievali si interrogano su questo tema. Negli scritti degli antichi hanno trovato la parola tiranno. Certo, la realtà del tiranno, come poteva essere Pisistrato nella polis di Atene, non c'è più, o non più tanto, poi sì, i Visconti in Italia faranno una cosa simile, i Medici a Firenze, ma insomma per gran parte del Medioevo non c'è una realtà così, però questa parola tiranno aleggia e acquista allora quel senso che gli diamo noi oggi. Il tiranno è uno che comanda, ma fa quello che vuole lui, non fa l'interesse pubblico. E allora se uno non fa più l'interesse del popolo, il popolo è obbligato a obbedirgli lo stesso? Sì, dice qualcuno, perché è Dio che lo ha messo lì e quindi il popolo non può ribellarsi. Ma i teologi che ragionano su questo, uno dopo l'altro, fino a Tommaso d'Aquino, sono tutti d'accordo, neanche per idea. Il popolo può ribellarsi quando il sovrano non fa l'interesse di tutti. Può ribellarsi, deve ribellarsi. Può ammazzarlo il re? Certo che può ammazzarlo il re ingiusto, il popolo. Questo è consenso comune della teologia di quei secoli. Poi l'altro discorso è il fatto che il re deve ascoltare e negoziare. Non può, sulle cose veramente importanti, non può decidere senza aver ascoltato il parere del paese. E quali sono le cose veramente importanti? Vi stupirà, ma per gli uomini del Medioevo la cosa più importante di tutte quando si trattava del re era che tocca pagargli delle tasse. E allora, se bisogna pagargli delle tasse, precisamente su questo il re non ha nessun diritto di venire a prendere il mio, mi deve chiedere il permesso. Intendiamoci, mi deve chiedere il permesso a me personalmente? Qui non dobbiamo esagerare. C'è chiaramente nel Medioevo l'idea di un interesse collettivo e di un paese che si confronta col re. Poi in molti casi il paese è rappresentato da principi, duchi e baroni, i quali sono i grandi del regno, e si dà per scontato che sono loro che discutono col re interpretando la volontà collettiva. E anche la Chiesa, che inquadra tutta la popolazione da un altro punto di vista, e anche il clero, i vescovi, anche loro devono essere consultati dal re perché anche loro rappresentano il paese. Ma poi verso la fine, diciamo dall'inizio del 300 in poi, in pieno Medioevo, quindi ancora nel pieno basso Medioevo, quando ormai l'Europa è piena di città organizzate a comune e piene di soldi, e allora si comincia a pensare che il re deve discutere anche con le città una per una, che mandino dei deputati le varie città e vengano un po' a sentire quello che vuole il re. Questa cosa si chiama il Parlamento, si chiama anche in vari altri modi, ma fondamentalmente è l'invenzione di quello che noi chiamiamo il Parlamento. Il Parlamento significa che un sovrano, quando ha una decisione molto importante da prendere e soprattutto quando vuole mettere delle tasse, che se Dio vuole non sono permanenti, eccetera, si mettono di volta in volta quando ce n'è bisogno, il meno possibile, si spera, ma quando ce n'è bisogno il sovrano deve convocare un'assemblea in cui vengano i nobili, in cui vengano i vescovi e anche i rappresentanti delle città, e quindi può capitare che perfino qualche mercante, qualche artigiano viene convocato in rappresentanza della sua città a queste assemblee. In Francia li chiamano i tre stati o anche gli stati generali, e il re deve dimostrare all'assemblea che quei soldi gli servono se vuole poter mettere quella tassa. Gli obblighi contrattuali del re nei confronti del paese, che si traducono quindi nell'obbligo di convocare un'assemblea e discutere, ovviamente fanno a pugni con la dottrina per cui il re è stato messo lì da Dio e risponde solo a Dio. Ai re sta un po' stretta questa cosa, perché loro in realtà continuano a essere convinti che è Dio che li ha messi lì. Allora, siccome gli sta stretta, a un certo punto, nell'età moderna, i sovrani europei cominceranno a vedere se riescono a fare in modo che il loro potere non sia più limitato dall'obbligo di consultare questi stati generali, queste assemblee, questi parlamenti. I sovrani europei cominciano a vedere se riescono a governare con un potere assoluto, dove assoluto vuol dire libero da questi controlli. Alcuni ci riescono. Anzi, L'impressione a un certo punto è che molti ci stiano riuscendo, il 600, il 700 nei manuali sono l'età dell'assolutismo, perché in effetti molti sovrani riescono a fare a meno di convocare queste assemblee e decidono ormai loro e ripetono che è Dio che li ha messi lì, ma sotto sotto la gente sa che non è così e quindi il livello di scontento nei confronti di questo modo di governare c'è sempre e in certi casi viene fuori. Non tutti i re d'Europa riescono a realizzare questo sogno di un potere assoluto. Ci riesce il re di Francia, per esempio, ma il re d'Inghilterra all'inizio del 600, quando ci prova, e quindi trovandosi di fronte a un parlamento recalcitrante che non è d'accordo con le sue richieste, ebbene il re Carlo I a quel punto dice: sai che c'è? Tutti a casa, sciolgo il parlamento ed ora in poi faccio quello che voglio io. Il re scopre che il Parlamento rifiuta di sciogliersi. Il Parlamento rifiuta di sciogliersi, continua a funzionare anche contro la volontà del re. Quando il re chiama i soldati, anche il Parlamento recluta un esercito, scoppia una guerra civile che viene vinta dal Parlamento, dopodiché il Parlamento arresta il re, lo processa per alto tradimento, cioè per aver tradito i suoi obblighi verso il paese, e gli taglia la testa. In altri paesi, in apparenza, i re invece sono riusciti a liberarsi da questo fastidio, come in Francia, dove per un secolo e mezzo si va avanti senza convocare gli stati generali. Se però avete qualche vago ricordo di cosa succede in Francia alla fine del Settecento, sapete come va a finire anche in quel caso. Dopo un secolo e mezzo che il re non governa senza convocare gli stati generali, e cioè i rappresentanti del paese, si scopre che c'è un buco di bilancio così spaventoso che l'intero paese rischia di sprofondare. Nella disperazione più totale, l'unica cosa che il re può fare è convocare gli stati generali. Dopodiché sapete anche come va a finire. Gli stati generali scoprono che a questo punto il re è meglio che stia buono e zitto, comandano loro, il re non è d'accordo, di conseguenza il re viene arrestato, processato per alto tradimento e decapitato. La prassi ormai è quella, si è capito. Quindi, fine dell'assolutismo. Si torna a un sistema in cui il paese si esprime in modo stabile, permanente, con un Parlamento che deve rappresentare gli interessi di tutti. Ma naturalmente quelli che hanno fatto queste rivoluzioni, e potrei citare anche la rivoluzione americana, gli americani non hanno tagliato la testa a re Giorgio perché era dall'altra parte dell'oceano, se l'avessero acchiappato gliel'avrebbero tagliata probabilmente, si sono dovuti limitare a buttare giù le sue statue, ma comunque mettiamoci anche la rivoluzione americana in questo blocco. Quelli che fanno queste rivoluzioni, come quelli che fanno poi il nostro risorgimento, in maggioranza vogliono eliminare il potere assoluto, non vogliono che si parli più di un potere messo lì da Dio, vogliono che sia chiaro che il re regna per volontà della nazione, e se non c'è più il re, come negli Stati Uniti, che il governo è il governo del popolo, che fa gli interessi del popolo. Costituzione americana, noi, il popolo, decretiamo che eccetera eccetera eccetera. Però ben inteso, quasi tutti, se dovessimo giudicarli con i criteri degli antichi greci, non vogliono la democrazia, vogliono l'oligarchia, vogliono il governo dei migliori. C'è il Parlamento eletto, certo, liberamente eletto, ma mica possiamo far votare quelli che non pagano tasse perché sono troppo poveri. Mica possiamo far votare gli analfabeti che non hanno mai letto un libro, no. A seconda dei casi, comunque, prevale l'idea, ecco, che i migliori, pochi o anche tanti, però non tutti, ecco, i migliori in rappresentanza di tutti. Il secondo presidente degli Stati Uniti, John Adams, che è uno dei padri fondatori, a un certo punto dichiara: la democrazia, finché dura, è più sanguinaria dell'aristocrazia o della monarchia. Ricordatevi, la democrazia non dura mai a lungo, si corrompe, si esaurisce e si suicida. Non c'è mai stata una democrazia che non si sia suicidata. In altre parole, per il presidente degli Stati Uniti, intorno all'anno 1800, democrazia vuol dire un sistema che viene fuori ogni tanto nei brutti momenti della storia, che finisce sempre male, non è assolutamente quello che vi abbiamo dato noi. Noi, per fortuna, vi abbiamo dato la libertà, ma in un sistema che non si può definire democrazia. Democrazia è ancora una brutta parola. Ovviamente, fin dove ci va? Lì sta il negoziato. Per tutto l'Ottocento e l'inizio del Novecento il negoziato è: quanta gente partecipa? Tutti quelli che pagano le tasse. No, solo chi paga almeno un certo livello di tasse. Tutti tranne gli analfabeti. E perché non anche gli analfabeti? No, si discute. La tendenza generale è all'allargamento. Verso la fine dell'Ottocento qualche donna coraggiosa comincia a dire: perché non le donne? Si mettono tutti a ridere. Ma la battaglia è appunto per vedere quanto si può allargare questa cosa. E pian piano, visto che si scopre che la tendenza è all'allargamento, pian piano democrazia smette di essere una brutta parola. Lo era ancora nel Risorgimento per molti. Quando a Torino il re Carlo Alberto concede lo statuto, che è una costituzione molto moderata. Si chiama statuto perché anche costituzione è una parola un po' estremista. Invece statuto vuol dire l'ha stabilito il re, l'ha dato lui, e quindi è un po' meno grave. Ecco, c'è un Parlamento eletto da un elettorato che credo all'inizio fosse più o meno il 2% della popolazione. Ma insomma è un Parlamento eletto, ci sono i giornali, la libertà di stampa, i partiti. Un mio collega dell'epoca, 1848, professore all'Università di Torino, in una lettera privata scrive: dove andrà a finire questo paese con tanti germi di liberalismo e di democrazia? Dove già il liberalismo fa un po' paura, ma la democrazia. Però a inizio Novecento ormai il discorso è diverso. A inizio Novecento ormai il discorso è dappertutto l'allargamento, il suffragio universale, e quindi a un certo punto l'Occidente scopre di aver creato la democrazia, senza che nessuno l'avesse detto espressamente, però di fatto si è arrivato a questo: abbiamo la democrazia perché tutti votano. Capite però, vado a chiudere, ormai è quasi un'ora che parlo, capite qual è l'ambiguità di tutto questo? La democrazia per i greci voleva dire tutti votano, nel senso che votano per eleggere un parlamento, ma nemmeno per idea. La democrazia per i greci voleva dire tutti votano nel senso che partecipano a decidere. Chiaro che non si potrebbe fare in un paese di 30 milioni di abitanti, di 50, di... no, non si può. Però in ogni caso sarà perché non si può, ma non c'è dubbio che è un sistema diverso, quello in cui si dice che c'è la democrazia perché tutti contribuiscono a eleggere quei pochi che poi decidono, dalla democrazia come la intendevano gli ateniesi. E anche arrivati a questo punto rimane il vecchio problema. La democrazia l'ha messa lì Dio, vabbè no, non l'ha messa lì Dio, ma come dire, la nostra democrazia rappresentativa è una cosa meravigliosa che esprime gli interessi e la volontà del popolo, perché c'è un accordo, un contratto, e tutti sono d'accordo che il sistema giusto è quello. O ci si è arrivati attraverso dei conflitti, delle lotte, perché in realtà gli interessi sono contrastanti, ognuno ha i suoi, e nel gioco dei conflitti alla fine è venuto fuori questa specie di sistema che chiamiamo democrazia. Capite la differenza? È un contratto firmato una volta per tutte, per cui io accetto che mi chiamano a votare, delego i deputati e va bene così. Oppure è solo il frutto di un conflitto e può cambiare in qualunque momento se io non sono d'accordo. Se è un contratto, vincola tutti. Una volta che il Parlamento è eletto e il governo approvato dal Parlamento prende una decisione, non si può cambiare. È un crimine volerla cambiare. Il risultato delle elezioni è sacro. Guai, già solo a manifestare contro si corrono dei rischi, e a mettersi poi contro con la violenza, a quel punto si commette un reato gravissimo. Nel paese più democratico dell'Ottocento, gli Stati Uniti, quando Abramo Lincoln viene eletto presidente degli Stati Uniti, e alcuni degli stati, gli stati del sud, che avevano votato contro di lui, dichiarano che non sono d'accordo, non vogliono avere Lincoln come presidente, perciò escono dall'Unione e fanno la secessione, Scoppia la guerra civile perché il presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, dichiara: in democrazia, una volta che c'è il risultato delle elezioni, nessuno può permettersi di non accettarlo. Non accettarlo è una ribellione che va repressa con la forza. Perciò, siccome in democrazia nessuno può contestare il presidente eletto e dire «Ah, allora io me ne vado», gli Stati Uniti attraversano una guerra civile che dura 4 anni, fa 600.000 morti, e durante la quale il presidente Lincoln avrà occasione di ribadire, nel discorso di Gettysburg, che è uno dei testi più famosi della democrazia americana, tutti gli scolaretti americani lo imparano, dopo la grande battaglia di Gettysburg il presidente Lincoln fa un discorso in cui dice «Perché stiamo combattendo questa guerra?» Stiamo combattendo questa guerra perché questa nazione, sotto Dio, anche la democrazia è protetta da Dio, rinasca nella libertà e affinché il governo del popolo, per il popolo e fatto dal popolo, non scompaia dalla terra. Quindi il Nord sta combattendo la guerra civile in difesa della democrazia e del governo del popolo. Se uno andava a chiedere a uno del Sud chi era Lincoln, uno del Sud avrebbe risposto: un tiranno, un governante ingiusto che vuole fare cose con cui noi non siamo d'accordo e contro cui perciò ci ribelliamo legittimamente. Allora capite, non è ovvio sapere se la democrazia è il frutto di un contratto con cui siamo tutti d'accordo e perciò una volta che si è votato è proibito ribellarsi. O invece è il frutto di un conflitto continuo che può prevedere qualunque tipo di situazione o di intervento. Allora cambia. La manifestazione di piazza dice: ma il governo ha già deciso, non è giusto manifestare contro. Dipende. Come disse lo scrittore americano Charles Bukowski, la differenza fra una democrazia e una dittatura è che in una democrazia prima voti e poi prendi ordini. In una dittatura non devi perdere tempo a votare. Ma questo, di nuovo, è un punto di vista, chiaramente. Però il problema di fin dove sia lecita la protesta contro le decisioni del governo democraticamente eletto, avallato dal Parlamento, è uno dei problemi grossi delle nostre democrazie oggi. I Notav o i gilet gialli, fin dove possono spingersi? Si ha il diritto o no? È da vedere. Poi noi, se dovessimo dire, considerando la storia, l'impressione potrebbe essere che noi apprezziamo moltissimo quelli che si ribellano contro il governo a sassate e a fucilate e fanno centinaia o migliaia di morti per cambiare il governo, perché a noi sembra che la distruzione, la presa della Bastiglia sia stata una grande data e anche le 5 giornate di Milano ci sembra che siano state una grande data. Certo, uno dice perché lì si ribellavano contro l'assolutismo. Ho capito, ma anche l'assolutismo diceva che era lì per interesse di tutti. Quindi, insomma, il problema rimane aperto. Chiuderei rapidissimamente, e chiedo scusa se sto rubando un sacco di tempo, ma ho quasi finito davvero. Chiuderei ragionando ancora un momento con voi, appunto, sul contenuto della democrazia, su ciò che intendiamo con democrazia. Certamente noi sappiamo che è importante andare a votare e mandare i nostri rappresentanti in Parlamento, però se io dovessi interpretare l'umore dell'Europa oggi e anche degli Stati Uniti, non direi che il cittadino medio sente profondamente che votando quel partito o quel candidato io partecipo alle decisioni. Non è così. Nella sensazione comune le decisioni le prendono loro. E il fatto che ogni tanto votando possiamo cambiarli è già qualcosa, ma non vuol dire decidiamo noi. Sto un po' semplificando, ma la mia impressione è che sia questo l'umore più diffuso. Per noi democrazia vuol dire soprattutto libertà. Siamo in democrazia, posso dire quello che voglio, e non verrà la polizia a bussare alla porta di casa mia all'alba di domani. È quella la democrazia sostanzialmente per noi. Non che decidiamo, ma che siamo al sicuro. Il che fra l'altro spiega come mai sono delle ferite così forti per la democrazia quei casi in cui scopri che non sei al sicuro, quei casi in cui la polizia ammazza qualcuno di botte, Bolzaneto, a Genova, al G8, oppure no, ecco, quei casi lì fanno così impressione perché in realtà quello che noi sentiamo è che democrazia vuol dire innanzitutto che non ti possono fare niente, anche se hai detto delle cose che non andavano a fare. Ecco, hai manifestato in piazza. Dopodiché, se uno dovesse dire, far vedere il nostro mondo agli ateniesi, gli ateniesi guardando il nostro mondo direbbero, ah beh, è una bella oligarchia, è chiarissimo, i poveri sono tanti e non contano niente, i ricchi sono pochi, sono straricchi, decidono praticamente tutto loro. Ora, questa cosa la direbbero gli ateniesi, ma la dicono anche molti altri, eh. Gli americani e gli europei ci riflettono dall'Ottocento su questo, perché era il problema degli Stati Uniti fin dall'inizio. Tocqueville, che viaggiò negli Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento e vide una democrazia all'opera che in Europa non esisteva al suo tempo, ha già questa intuizione. La cosa più importante per la democrazia non è che non debbano esistere grandi fortune, è inevitabile, va anche bene che ci siano gli straricchi, ma che le grandi fortune non dovrebbero rimanere nelle stesse mani, cioè ci deve essere mobilità sociale. In questo modo ci sono i ricchi, ma non formano una classe. L'ex presidente degli Stati Uniti, venendo a tempi più vicini a noi, Barack Obama, la democrazia crolla quando la persona media sente che la sua voce non conta, che il sistema è sbilanciato a favore dei ricchi e dei potenti o di interessi privati. Un altro ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, che oggi ha 94 anni, noi oggi siamo diventati un'oligarchia invece di una democrazia. Una citazione di una famosa scrittrice indiana, Arundhati Roy. La democrazia non significa più quel che dovrebbe. È stata sottoposta a revisione in officina. Ognuna delle sue istituzioni è stata svuotata e ci è stata restituita come un veicolo per il libero mercato, uno strumento a disposizione delle multinazionali, per le multinazionali, fatto dalle multinazionali. Avrete riconosciuto l'eco del discorso di Gettysburg, governo per il popolo, fatto dal popolo, ecco. Un grande intellettuale di sinistra, liberal, odiatissimo dai conservatori americani, Chomsky, 90 anni. Il progetto dei principi neoliberali, cioè quelli che governano l'Occidente oggi, è di per sé un attacco diretto alla democrazia. Allora, come vedete, insomma, non è pacifico che oggi ci sia la democrazia, non è pacifico cosa voglia dire. Un punto ultimissimo su cui vi, come dire, propongo una lettura. Tocqueville diceva, va anche bene che ci siano i ricchi, l'importante è che i soldi passino di mano poi. Se la ricchezza è ereditaria, allora la democrazia non funziona più. La lettura che vi propongo, naturalmente, è il librone di Thomas Piketty, Il capitale nel XXI secolo, che è una formidabile analisi economica ma anche storica, che dimostra coi numeri che nel Novecento le fortune cambiavano di mano rapidamente. Se uno andava a vedere chi erano i ricchi, ne trovava tantissimi che si erano fatti da soli, che avevano fatto i soldi in poco tempo. Da qualche decennio ce n'è sempre di meno. Da qualche decennio i grandi ricchi sono gente che ha ereditato i soldi e la possibilità di entrare a far parte dell'elite dei ricchi si sta riducendo rapidamente in tutto l'Occidente. Vuol dire che la nostra democrazia non funziona più, che fa schifo, che non è democrazia? Tutto questo ovviamente non ve lo dirò. Ognuno ci può ragionare su e, come dire, arrivare alla conclusione che vuole. Il problema è aperto, perché il concetto di democrazia è aperto. L'unica cosa che credo valga per tutte le democrazie definite in qualunque modo, quella ateniese o la nostra, credo che sia comunque quello che diceva Winston Churchill. La democrazia è la peggior forma di governo, tranne tutte le altre che sono state provate. Grazie.
1: Avete ascoltato Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. la curatrice del programma, ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati a questa nuova serie di Art Around Music, un programma che, come ormai sapete, cerca di indagare lo sviluppo delle arti intorno alla musica. Nato nel 2020 su un altro canale radio, ha raggiunto la sua maturità grazie al supporto di ADMR Rock Web Radio. Il primo appuntamento stagionale è fissato con Patti Smith, poetessa punk e voce febbrile dell'universo artistico degli ultimi 40 anni. Patricia Lee Smith nasce a Chicago nel 1946. Cresce nel New Jersey e dopo un lavoro in fabbrica e il tentativo di conseguire studi superiori di arte, nel 1967 si trasferisce a New York. La giovane Patti è già una ragazza madre e autrice di liriche ispirate ai poeti maledetti come William Blake, Arthur Rimbaud e i loro discepoli cresciuti nell'ambito rock. All'inizio lavora come commessa in una libreria dove incontra il fotografo Robert Mapplethorpe, col quale vive un'intensa storia d'amore e di amicizia, di cui restano indelebili immagini in bianco e nero. I due vivono insieme fra passioni, arte e droghe fino al 1972, quando Mapplethorpe dichiara la propria omosessualità. La Smith lavora come critica presso riviste musicali ed entra nel circuito culturale newyorkese conoscendo personaggi come Andy Warhol, Sam Shepard, John Lurie e Bob Dylan. Da queste relazioni trae spunto per cimentarsi in ambito artistico. Realizza la colonna sonora parlata per un film d'arte di Sandy Daly Robert, appare nei panni di un uomo nella commedia di Jackie Curtis Femme Fatale e nel 1971, accompagnata da Lenny Kaye alla chitarra elettrica, tiene la sua prima performance ufficiale di poesia e nello stesso anno scrive e pubblica Cowboy Mouth, commedia scritta e interpretata insieme a Sam Shepard. Trascorre i primi anni 70 a dipingere, scrivere e recitare, ma bisogna aspettare il 1975 prima di vedere la pubblicazione delle sue prime tracce discografiche col disco Horses.

La copertina di Orsis riporta una fotografia rimasta iconica, scattata da Robert Mapplethorpe. Patti Smith è avvolta da una luce naturale. Indossa una semplice camicia bianca, una giacca sulla spalla e il nastro nero preferito intorno al colletto. Incassonata nella giacca c'è una spilla da cavallo che le aveva regalato Alain Lenier, suo compagno dell'epoca e tastierista dei Blue Oyster Cult. Il ritratto di Patti Smith con quella imbracatura della giacca ricorda il poeta francese Charles Baudelaire o del cantante e attore americano Frank Sinatra. La posa mascolina precede un'epoca in cui l'androginia diventerà un'opzione disponibile e possibile per le donne, rappresentando un ampliamento dello sguardo sul mondo femminile. In ogni caso, pur essendo un allontanamento dalle tipiche immagini promo delle cantanti dell'epoca, si tratta di una delle più belle foto mai scattate a una donna. La musica del disco affonda le radici nell'estetica punk minimalista, allora nei suoi primi anni formativi, anche se la Smith destruttura anche quella tradizione tipicamente underground, sperimentando l'improvvisazione e andando incontro ad altri stili musicali. Il lavoro sul fronte del teatro e del cinema, della pittura e della poesia e infine della musica resero Patti Smith un personaggio popolare nel circuito newyorkese. Prima e subito dopo la pubblicazione di Orsis, la Smith ha collaborato alla stesura dei testi per due dischi dei Blue Oyster Cult, progressive rock band newyorkese col cui tastierista Alain Lenier aveva una relazione. Per un breve periodo Patti Smith fu anche presa in considerazione come possibile frontwoman della band, ma il successo di Orsis fece rientrare il progetto. The Revenge of Vera Gemini è un brano che appare su Agent of Fortune e vede la presenza della stessa Smith alla voce.

Appare del tutto evidente che le fughe progressive dei Blue Oyster Cult poco avessero a che vedere con l'urgenza poetica di Patti Smith. Sarà lei stessa a portare nella storia del rock un nuovo linguaggio musicale, una commistione fra recitazione freeform e musica, in cui il testo diventa il punto di partenza. Le parti letterarie sono il veicolo che permette ai brani di espandersi oltre misura e dilatarsi costantemente. La musica è vincolata ai singulti del testo, che ne allarga la struttura anziché restringerne le possibilità armoniche, come accadeva nel cantare.

aspetto personale della composizione, arricchendolo di significati. L'universo poetico di Patti Smith attinge quella miscela di immagini e testo da una miriade di influenze, dalla Beat Generation al misticismo biblico, fino al decadentismo underground. I riferimenti prediletti sono soprattutto i canti di Allen Ginsberg, la narrativa di Jack Kerouac, le liriche di William Burroughs. Ma il suo vero maestro Maudit è Arthur Rimbaud, il primo poeta punk. Proprio alla seconda patria di Rimbaud è dedicato il secondo album della Smith, Radio Etiopia, pubblicato nel 1976. Il disco è più compatto e omogeneo rispetto al precedente e riesce ad amalgamare due anime, quella punk, feroce e straziata, e quella austera, più solenne e liturgica. Due anime che spesso si rincorrono all'interno di uno stesso brano, alternando soliloqui e allucinazioni psichedeliche, stati di trance e improvvise esplosioni arte.

Radio Etiopia non sarà un successo commerciale, ma il tempo li renderà giustizia, sedimentando nel cuore dei fan ed essendo rivalutato anche dalla critica, indecisa nel percepire il talento di Patti Smith. Entro la fine degli anni 70 vengono pubblicati altri due album importanti. Il terzo capitolo della Smith è Easter del 78, dotato di maggiore cura melodica e più concisi arrangiamenti. Il successo del disco è trainato da Because the Night,

brano scritto insieme a Bruce Springsteen. Del 79 è invece Waves, che bisse in parte il trionfo del precedente disco, stando a cavallo tra la fine del punk e l'ascesa della new wave. L'album, seppure inferiore ai tre precedenti, preserva un'aurea di sacralità, soprattutto nei brani Frederick e Dancing Barefoot, entrambi dedicati al marito Fred Sonic Smith. Raggiunto il successo internazionale, Patti Smith si ritira dalle scene, trasferendosi a Detroit in cerca di un'intimità familiare. Durante gli anni Ottanta non pubblica libri né dischi, con l'eccezione di Dream of Life dell'88, album accreditato al Patti Smith Group, con Fred Sonic Smith al posto di Lenny Kaye. Pallida imitazione dei dischi precedenti, è ricordato solo per il singolo People Have the Power. La vita metterà presto Patti Smith a dura prova, con la morte dell'amico Robert Mapplethorpe nell'89 e del marito Fred Sonic Smith nel 94. Saranno gli amici Michael Stipe, The Rem, e Allen Ginsberg, conosciuto durante i primi anni newyorkesi, ad esortare Patti Smith al ritorno alla musica. Dopo un breve tour con Bob Dylan, la Smith lavora per pubblicare Gone Again nel 96 e In Peace and Noise nel 97, dischi poco supportati dalla vena poetica della stagione migliore. Incurante dei flop, Patti Smith torna di prepotenza nel nuovo millennio al grido di Kung Ho, espressione cinese che indica la voglia di continuare a combattere e che nel 2000 dà il titolo al suo ottavo album. Col singolo Glitter in the Eyes viene anche nominata per il Grammy Award come migliore performance vocale rock femminile.

All'inizio degli anni 2000, l'esile e ossuta Patti Smith porta addosso i segni di una vita turbolenta. I capelli imbiancati incorniciano un viso spigoloso e meno spiritato rispetto al passato. Ma quello che stupisce davvero della Smith, entrata nel nuovo millennio, è proprio la rinnovata forma come interprete, testimoniata da sempre brillanti performance live. L'artista americana, magnetica ed esplosiva sul palco, dimostra di aver affinato le qualità canore, sfoggiando una padronanza invidiabile del verso e dell'armonia vocale. Nel 2003, presso il museo Andy Warhol di Pittsburgh, viene inaugurata una mostra delle opere grafiche realizzate da Patti Smith, ove dimostra di oltrepassare ristretti ruoli di poetessa, musicista e scrittrice. L'allestimento, ripetuto negli anni in tutto il mondo, Italia inclusa, è un riflettore acceso sulla Smith artista. Disegni, ritratti e autoritratti posseggono una natura intima e confessionale. Le immagini esprimono gioia per le parole e per il processo visivo e creativo, rappresentando la forza calligrafica di una sciamana. In quello stesso periodo, Patti Smith lavora all'album Trumping, pubblicato nel 2004, disco che include canzoni che scorrono via senza lasciare troppi segni, ignare della fine di un'epoca di cui la Smith è stata un'indubbia protagonista. Si inaugura per Patti Smith un'inevitabile stagione di riconoscimenti e tributi. Nel 2005 è nominata comandante dell'Ordine delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura francese. Nel 2007 è inserita nella Rock and Roll Fame e alla relativa cerimonia l'artista di Chicago dedica il raggiungimento del traguardo alla memoria del defunto marito, Fred Sonic Smith. Alla fine canta anche una sua personale versione di Gimme Shelter, vecchio successo dei Rolling Stones. Sempre nel 2007 il brano viene inserito nel suo decimo album, 12, 12 personali reinterpretazioni di classici del rock.

Nel corso degli anni 2000 viene più volte riconosciuta a Patti Smith l'importanza delle sue attività come artista poliedrica che trascende la musica. A più riprese e in diversi luoghi viene allestita la mostra Sulle tracce, ove vengono esposte le stampe Polaroid scattate dalla Smith nei luoghi più significativi dei poeti da lei amati. L'ultima esposizione avviene presso la Galleria Trolley di Londra, a cui le stampe sono state donate per raccogliere fondi e pubblicare Double Blind, libro fotografico di Paolo Pellegrin sul conflitto libanese del 2006. Nel 2008 la Fondazione Cartier per l'Arte Contemporanea di Parigi ospita una grande mostra intitolata Land 250, pezzi e oggetti usati e creati da Patti Smith tra il 67 e il 2007. La mostra comprende schizzi, collage, film, installazioni audio, poesie scritte a mano e dattiloscritte, amplificatori e chitarre, ma il fulcro di tutto sono le Polaroid, stampate in bianco e nero, diario visivo di alcuni momenti riflessivi di una straordinaria artista che entra in contatto con le proprie muse creative. Viene licenziato anche il film documentario Patti Smith, Dream of Life, presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, che è valso al regista Steven Sebring anche un Sundance Award per l'eccellenza della cinematografia. Sempre nel 2008 viene pubblicato The Choral Sea, album dal vivo in cui la Smith declama poesie stampate anni prima e dedicate a Robert Mapplethorpe. Le parti recitate sono accompagnate alla chitarra da Kevin Shield. Nel 2010 Patti Smith pubblica Just Kids, libro di memorie del periodo di Manhattan negli anni 60-70. Partecipa con un cameo al film Socialism di Jean-Luc Godard, proiettato al Festival di Cannes. Nel 2012 Patti Smith pubblica dopo molti anni Banga, disco che segna il ritorno alla musica in una più canonica forma canzone. L'album è un susseguirsi di tributi a personaggi del presente e del passato ed è frutto di una scrittura brillante, profonda e illuminata.

Bang vede una Patti Smith in grande spolvero. Le canzoni non sono rumorose e frenetiche come quelle del suo periodo di massimo splendore degli anni 70, ma risuonano altrettanto audace. La Spit geme, canta e declama i testi con grazia e potenza, inebriante e intransigente come non mai, anticonformista come sempre. Durante gli anni 10, Patti Smith continua a ricevere premi, onorificenze e dottorati. Pubblica libri di poesie e memorie, si esibisce di frequente anche in contesti assai differenziati, come il Festival di Sanremo o il concerto tenuto in Vaticano al cospetto del Papa. Presta la sua voce a favore del Partito Democratico e dei diritti civili, lasciando ovunque una traccia indelebile del suo passaggio. Patti Smith si conferma un personaggio carismatico, verso cui anche le generazioni più giovani nutrono il massimo rispetto, considerato un monumento, un patrimonio dell'umanità da amare, proteggere e salvaguardare. La sacerdotessa del punk, pur elegiaca nelle più recenti manifestazioni, non vive di rendita del suo glorioso passato. Si dimostra, anzi, molto più viva e veemente di tante nuove voci, che sembrano già pronte per l'imbalsamazione. Per oggi terminiamo qui, vi lascio una buona serata da Heartland Music su canale ADMR Rock Web Radio. Ciao e a presto da Federica Chicalcaliandro.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità: corsare.

Ed era il bellissimo brano dal titolo Powagaski, del genio musicale vivente e celebre compositore americano sia Philip Glass, estratto dalla colonna sonora omonima. Seconda parte della trilogia del regista e sceneggiatore statunitense Godfrey Reggio, conosciuto principalmente per questa importante trilogia dal titolo Guazzi, che significa vita in lingua Hopi, chiamata anche Moki, sono una popolazione indigena che vive nel sud-ovest dell'America e con la quale ha anche inventato un nuovo stile cinematografico. La trilogia è nata a cavallo tra il 1983 e il 2003. Questi suggestivi e toccanti documentari sono stati prodotti da Francis Ford Coppola e George Lucas. Eccoci, ciao a tutti e a tutte, bentrovati alla 41esima puntata di Stazione Utopia. Io sono Barbara Guerra, curatrice e ideatrice del programma. Ci tengo come sempre a iniziare con i ringraziamenti. Ringrazio che è qui con me in studio Enrico Simoncelli per il suo supporto tecnico alla console. Inoltre un ringraziamento speciale alla Goodfellas, etichetta discografica e casa editrice, per le sue bellissime novità di musica alternativa e indipendente. Grazie ancora. Ora continuiamo senza indugio e vi ricordo che ascolteremo musica di vario genere e longitudine.

Ed erano i celebri The Water Boys con il magnifico brano dal titolo Fisherman's Blues. Sono una band tra le più importanti della scena folk rock internazionale. Diversi mesi fa è uscito un loro cofanetto pubblicato per l'etichetta Chrysalis dal titolo 1985. Nella raccolta ci sono 6 CD con demo, live, 95 brani di cui 64 inediti. È presente anche un bellissimo libro di 220 pagine. Il testo e le fotografie del libro e così anche tutto il cofanetto è stato interamente curato dal leader del gruppo, ovvero da Mike Scott.

Abbiamo fatto un bel balzo nel passato, esattamente negli anni Ottanta, con il bellissimo brano dal titolo Lament, con la storica band inglese e londinese, ovvero gli Ultravox. Il gruppo, dopo essersi sciolto nel 1996, era tornato insieme nel 2008 e nel 2012. Gli Ultravox sono emersi dalla scena punk, new wave ed elettronica degli anni 70 e hanno consegnato la storia degli anni 80 canzoni memorabili. All'inizio di settembre, anche loro per l'etichetta inglese Chrysalis, hanno pubblicato una bellissima raccolta che contiene 5 LP o da 7 CD più DVD per il 40° anniversario di Lament. Originariamente pubblicato nel 1984, il nuovo formato ristampo contiene ben 72 brani, di cui 27 inediti. Nella nuova edizione remixata in stile anni 80 hanno collaborato all'opera Moby, Steve Wilson, Black Jones e Midge Ure. Nell'edizione in vinile è corredata da un booklet formato LP di 20 pagine con foto e materiali inediti. Recentemente è scomparso lo storico bassista e fondatore della band, ossia Chris Cross. Ora rimaniamo nel Regno Unito con un gruppo di 4 elementi che si è costituito a Brighton nel 2005, ossia i Porridge Radio. Sono una delle formazioni più amate della nuova scena

Andiamo avanti ora ascoltando una delle cantautrici britanniche più talentuose degli ultimi anni, la londinese Laura Marling. Ha iniziato la sua carriera nel 2006. Finora ha ricevuto 3 nomination Mercury Prize, una nomination al Grammy Award come Best Folk Album nel 2020. Il suo nuovo e 8º album, dopo la sua lunga pausa discografica e in oltre 15 anni di carriera, si intitola Patterns in Repeat e contiene 10 bellissimi brani, per lo più acustici, pubblicato dalla Chrysalis e Partisan Record. Il disco è stato registrato quasi interamente nello studio di casa e coprodotto da Tom Monks. Noi ascolteremo la seconda traccia, pubblicato anche come singolo dal titolo Patterns. Laura Marling.

ora proseguiamo invece cambiando di nuovo sonorità e latitudine, andando negli States, esattamente in Florida, Miami, ascoltando una formazione nata nel 1989, formata da quattro elementi. Sono i Mavericks. Hanno pubblicato un nuovo disco qualche mese fa dal titolo Moon and Stars. Contiene 11 bellissime tracce a firma dell'etichetta 30 Tigers. La band, guidata da Raul Malo e inoltre 30 anni di attività, ha pubblicato più di 10 album, venduto milioni di dischi e vinto Grammy e American Award. È un disco con collaborazioni importanti, con una variegata miscela stilistica. Noi ascolteremo il brano dal titolo The Name of the Game, i Mavericks. Sentiamo.

Andiamo avanti ora con la celebre cantautrice e polistrumentista americana, ossia My British Diamond, alias Sharanova. Nata vicino a Detroit, si è trasferita a New York, dove ha formato il progetto e, collaborando con artisti dal calibro di David Byrne, Faith Bo Sleep, per citarne un paio, ha pubblicato recentemente il suo sesto album, che si intitola Fight the Real Terror, per la Western Vinyl. Nel corso degli anni, Shara è stata impegnata come una delle principali voci e attrici del musical di Broadway, Illinois, con centinaia di repliche e un grande successo, ispirato al celebre album di Suvia Stevens, con cui ha collaborato spesso. Noi ascolteremo la traccia, uscito anche come singolo, dal titolo Safe House.

questo punto rimaniamo in America, cambiando di nuovo sonorità con una celebre formazione composta da 5 elementi, ovvero i Decemberists. Si sono formati nel 2000 a Portland, nell'Oregon. Hanno pubblicato finora 8 album e sono stati nominati a un Grammy The Best Rock Song nel 2011. La band è tra le maggiori rappresentanti degli ultimi 20 anni del connubio tra la tradizione dell'americana, il folk e l'indie rock. Nel 2011 il loro 6° album, The King Is Dead, ha esordito al 1° posto della classifica degli album più venduti in America. Durante il silenzio degli ultimi 6 anni, il leader Colin Mello ha portato avanti la sua carriera di scrittore, scrivendo romanzi per giovani adulti. L'adattamento animato per il grande schermo del 1° capitolo delle sue Wildwood Chronicles vedrà la partecipazione di attori e artisti di primo piano come Angela Bassett e Tom Waits. Il nuovo e 9° disco si intitola As It Ever Was su Twin Be Again per la Yap Records e TT Tigers. Contiene 13 tracce. Noi ascoltiamo il brano uscito come singolo dal titolo Burial Ground, i Decemberists.

Andiamo avanti ora cambiando ancora una volta sonorità con una formazione di culto dello shoegaze e dream pop americano, sfortunata purtroppo e a lungo trascurata, ossia i Majestic Crush, nata a Detroit nel Michigan nel 1990 e sciolta nel 1995. A più di 30 anni dalla pubblicazione del loro unico album, finalmente uscita una raccolta dal titolo Butterflies Don't Go Away, pubblicato per la Numero Group, e comprende i brani registrati tra il 1991 e il 1995. Nella raccolta c'è il doppio LP deluxe, singoli, EP e rarità rimasterizzati dai nastri originali, con annotazioni e foto in un esclusivo booklet di 24 pagine. I Majestic Crush, nel corso della loro breve carriera, hanno aperto gli show di quasi tutte le band dream pop e shoegaze americane e britanniche che hanno suonato nel Midwest americano nella prima parte degli anni 90. Mazzy Star, Theo Verve, Julian Cope, My Bloody Valentine, tanto per citarne qualcuna. Questo li ha collegati ad una scena e a un suono ben determinato, ma che andava stretto alle aspirazioni e ai sogni della band. Noi ascolteremo il brano dal titolo Number One Fan, i Majestic Crush. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora spostandoci geograficamente, andando in Svezia con la celebre formazione Psycho Rock, ossia i Goat. Negli ultimi 3 anni hanno registrato e pubblicato tantissima musica inedita, tornando ai fasti dell'esordio World Music del 2012. I Goat sono una band in bilico tra il pubblico della scena indie psych rock e quello dell'avanguardia jazz del world music. Ad oltre 10 anni dall'esordio discografico, la band di Gothenburg nasconde ancora la propria identità dietro delle maschere, rimanendo uno dei misteri meglio custoditi della scena indipendente europea. Nel 2023 hanno composto la colonna sonora di una serie TV in costume per la BBC dal titolo The Gallows Pole. Il loro nuovo disco omonimo, Goat, è stato pubblicato per la Record Recording. Goat è forse l'album più rappresentativo della loro carriera, un album capace in solo 8 brani di mostrare il passato, il presente e il futuro di una delle band più rappresentative del movimento psicadelico indipendente degli ultimi anni. Noi ora ascolteremo l'estratto uscito come primo singolo dal titolo Ouroboros, dedicato all'uroboro, immagine circolare del serpente o del drago che si morde la coda. Per alcuni è affermazione della brutalità della natura e per altri simboleggia il contrasto tra divino e umano, ma più comunemente indica gli infiniti cicli di morte e rinascita che caratterizzano la vita. I Goat, sentiamo.

A questo punto siamo arrivati alla conclusione, siamo arrivati ai saluti e all'ascolto dell'ultimo brano, cambiando ancora latitudine e ritornando in Inghilterra con l'esordio di un duo, i Memorials. Dopo le loro acclamate colonne sonore del 2023 per i documentari Women Against the Bomb e Tramps, un tour europeo con gli Stereo Lab e una nuova commissione musicale del Centre Pompidou di Parigi, Verity e Matthew hanno fatto il percorso dei loro Memorials al contrario, sfuggendo al lavoro quotidiano come compositori di colonne sonore per pensare alla band. Il loro album di debutto, autoprodotto, si intitola Memorial Waterslide per la Fire Record e contiene 10 splendide tracce. L'album è pieno di immagini che evocano un futuro perduto, un presente velato e un passato sognato ad occhi aperti. Noi ascolteremo il brano dal titolo Cut I'd Like a Diamond. Vorrei ricordarvi che la puntata attraverso il sito radiotalpa.it, attraverso le piattaforme di Miss Cloud e Spotify. Ringrazio ancora Enrico Simoncelli per la parte tecnica alla console e grazie ancora alla Goodfellax per tutte le novità discografiche. Infine grazie a tutti e a tutte coloro che sono stati in ascolto. Da Barbara Guerra un caro saluto e un abbraccio e se vi va, alla prossima!

darti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via.

le corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici, inizia proprio ora questa nuova puntata di Rock Wave. Un abbraccio da Alberto Prisco, che vi terrà compagnia con tanta buona musica, tante novità discografiche del panorama della musica rock, puntando come sempre i riflettori sulle atmosfere più acustiche, più delicate di questo genere musicale. E in sottofondo sta partendo già la prima canzone di questo nuovo episodio. Arrivano da Londra, sono nati nel 2010, si chiamano Wolf Alice e questo è un singolo di successo intitolato Passenger Seat.

Da Londra i Wolf Alice, guidati dalla bravissima cantante Ellie Roswell, Passenger Seat è un brano tratto da The Clearing, il loro ultimo lavoro, per una band che nel corso degli anni ha ricevuto vari riconoscimenti internazionali. Curtis Harding è l'artista che arriva ora, stiamo ascoltando già da un po' di tempo vari singoli, vari brani che fanno parte del suo ultimo album. Il pezzo di quest'oggi si intitola Winter Soldier, ovvero il soldato d'inverno, un testo che mette in risalto la figura del soldato come simbolo però di resistenza. Curtis Harding.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Winter Soldier da Curtis Harding, dal suo ultimo album, che è il quarto anche per lui in carriera, per questo artista che arriva da Atlanta, classe 1978. Bel pezzo con questi richiami rock, ma anche soul, che ha creato un'atmosfera molto molto intensa. Torniamo ad una band che da qualche settimana non vi faccio ascoltare, perché il loro ultimo album è uscito ad agosto e già da tanto tempo vi avevo introdotto l'album con vari singoli che hanno pubblicato. Loro arrivano dall'Irlanda, si chiamano Kingfisher ed ora hanno pubblicato una versione espansa del loro ultimo lavoro, che contiene anche qualche inedito, come questo bel singolo intitolato Hold Me Down. Kingfisher.

Hold Me Down dai Kingfisher per questa versione deluxe del loro ultimo album che si intitola Halcyon, che era uscito ad agosto. Invece la versione espansa è stata messa sul mercato proprio in questi giorni, una moda che ormai si sta consolidando da qualche anno, il fatto di pubblicare un album e dopo pochi mesi una versione con qualche brano in più. Trio irlandese che arriva da Limerick, che unisce queste sonorità tradizionali però con un approccio molto pop. Fanno molte date dal vivo, infatti lo scorso anno avevano fatto uscire anche un album che documentava alcune serie di concerti nel corso del 2024. È il momento ora di Connor Whitney, in arte semplicemente Whitney Kay, che dal suo quarto lavoro dal titolo Bubble ci fa ascoltare Sunshine 2.

atmosfera alla Velvet Underground per questo pezzo di Whitney Kay, anche grazie alla voce molto simile a quella di Lou Reed. Sunshine 2 è un pezzo che fa parte di quest'album Bubble per questo artista nato a Vancouver, attivo dal 2020. Quello che segue invece è un singolo inedito di David Byrne. Vi parlavo appunto prima delle versioni deluxe e probabilmente ne uscirà nei prossimi mesi una dell'ultimo album dell'ex frontman dei Talking Heads. Attenzione, perché c'è una collaborazione molto importante, che è quella di Brian Eno, e si sente dalle sonorità di questa canzone che si intitola T-Shirt. David Byrne.

9 album pubblicati ad oggi, al di fuori della carriera con i Talking Heads. Ultimo lavoro si intitola Who is the Sky, è uscito a settembre per la Matador Records, ma se non l'avete acquistato e avete intenzione di farlo, aspettate un attimino, perché fra poco uscirà la versione deluxe che conterrà anche questa t-shirt per David Byrne, ma anche altri brani che ascolteremo magari nei prossimi mesi o anche settimane. La città è quella di Los Angeles, si chiamano Massage e si presentano a questo pezzo dal titolo molto curioso, ovvero Parrots of Rome, Pappagalli di Roma. Massage!

Barrels of Rome, band quella dei Massage, attiva dal 2018, sono californiani e hanno dichiarato di ispirarsi ai Phillies e ai Go-Betweens, due band indimenticabili. Praticamente la visione di una città antica dove gli animali diventano simbolo di libertà, i pappagalli di Roma. Ma ora attenzione, tornano da Manchester i Charlatans.

Glad You Grabbed Me, sono contento che mi hai afferrato, un testo che parla della sensazione di essere sorretti nel momento giusto, nel momento del bisogno, un inno alla gratitudine, questo pezzo dei Charlatans, storica band di Manchester che nel corso degli anni ha saputo evolversi, avete sentito anche delle atmosfere un po' jazzate a metà del brano, formazione che è nata da tanti anni e ora questo nuovo lavoro che si intitola We Are Love, questi invece sono i Circa Wave.

quartetto che arriva da Liverpool, non sono i Beatles naturalmente, si chiamano Circa Waves con Wave Goodbye, che fa parte del loro nuovo album che è Dead and Love parte 2. La prima parte era uscita ad inizio 2025. Formazione nata nel 2013, il cantante Kieran Shadal ha avuto un'esperienza quasi fatale all'inizio del 2023 e i nuovi brani rispecchiano il suo percorso di guarigione da un problema molto serio al cuore. Circa Waves qui a Rock Wave. Rock Wave. Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, un abbraccio a tutti coloro che si sono sintonizzati da poco con noi. E questa è la voce di Chrissy Hynde insieme a Cat Power per una cover di un pezzo di Morrissey del 2004.

0: Rock Wave. Chrissie Hynde con Cat Power per questo pezzo di Morrissey, ex frontman degli Smiths, per un brano del 2004 che faceva parte dell'album We Are The Quarry. La cantante dei Pretenders interpreta in duetto questo pezzo con Cat Power, dando forse una sfumatura un po' più intima al pezzo e più contemporanea. La canzone è inserita in quest'album di duetti dove Chrissy collabora con artisti come Dave Gunn, Mark Lanegan, Lucinda Williams, Debbie Harry, Rufus Wainwright e molti, molti altri. Torniamo in Canada con Orville Peck, il cantante mascherato che dal suo ultimo EP, uscito proprio in questi giorni, ci fa ascoltare It's the End of the World, e non è una cover del brano famosissimo dei Ram. Orville Peck.
1: Out once again

È la fine del mondo, it's the end of the world. Bravissimo cantautore che intreccia le atmosfere country con un modo di recitare, di cantare molto teatrale. Orville Peck, un pezzo contenuto nel suo ultimo lavoro che si intitola Appaloosa, è un EP che è uscito a novembre per la Warner Records per un artista che lo scorso anno aveva pubblicato il suo ultimo lavoro, sempre molto interessante. Arriva dal Canada ed è in attività dal 2017. Questo invece è Jonathan Jeremiah.

bel pezzo per Jonathan Jeremiah, artista londinese che ha pubblicato un nuovo album dal titolo We Come Alive, che è il sesto lavoro per questo bravissimo cantautore. Lorraine and the Mermaid era il titolo di questo pezzo, Lorraine e la sirena. Molto belli anche gli archi che si sentono in sottofondo in maniera molto delicata, che danno una bella sonorità a questo pezzo. Archi affidati alla Budapest Scoring Orchestra. Primo e unico artista italiano di questa puntata di Rock Wave arriva da Padova e nel corso degli anni ha tenuto più di 500 concerti in 15 paesi tra Europa, Stati Uniti e Canada. Si chiama Damian McFly e il suo ultimo lavoro, che è il terzo in carriera, è uscito a novembre, si intitola For Those Who Care, che è stato anticipato da questo singolo dal titolo Ears and Ears. Damian McFly.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ears and Ears, anni e anni per Damian McFly, una canzone che racconta la necessità di prendersi cura di ciò che conta davvero, le persone, le passioni e la vita quotidiana. Artista veneto in attività ormai da un bel po' di anni e che porta la sua musica in tutto il mondo, così come questa band, loro sono più giovani. Si chiamano Brogyl, arrivano dalla Scozia e dall'ultimo album Tuesday Paper Club presentano Stuck Inside. Brogyl.

Stuck Inside, ovvero sia intrappolato, un testo che parla del desiderio di cambiamento e di difficoltà ad uscire dai propri limiti, parla del bisogno di trovare una via di fuga. Erano i Brogil dal loro ultimo album Tuesday Paper Club, terzo lavoro di questa band scozzese fondata a Falkirk nel 2020. Dalla Scozia all'Irlanda con un duo che si chiama Ya Vagabonds e questo pezzo dal titolo On Citric Road. Poi una strada che si trova a Dublino. Ya Vagabonds.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: E Vagabonds con questo pezzo dal titolo On Citric Road. Ripeto, questa è una via che esiste realmente, che si trova a Dublino. Questo è un duo folk nato a Carlow in Irlanda. Hanno pubblicato già 3 album. Tied Together sarà il 4º lavoro, che uscirà a gennaio. Da vedere anche il video, che è stato girato presso una libreria che si chiama Lilliput Press e che si trova ovviamente a Dublino. Voltiamo pagina e le atmosfere si fanno un po' più elettroniche con la band che state già ascoltando in sottofondo. Si chiamano Lady Tron. Times Arrow numero 2 è il titolo del loro album uscito a novembre. Vari singoli hanno in qualche modo introdotto questa nuova fatica. Kingdom Undersea, il brano di quest'oggi dai Lady Tron.

0: una canzone che parla del mondo sommerso, questa Kingdom Under Sea, dalla band di Liverpool Lady Tron, brano contenuto nel loro nuovo album per la formazione di Ellen Marney. L'avete ascoltata quest'oggi qui a Rock Wave, Lady Tron.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco. People say I'm the life of the

versione live di uno dei più grandi successi della Motown Records, datato 1965, originale di Smokey Robinson and the Miracles. Questa è una versione live di Ryan Adams, che in questo 2025 ha pubblicato una nuova versione del suo album Wednesday, uscito nel 2020, infatti si intitola Another Wednesday, che contiene nuove versioni dei pezzi contenuti nell'album originale, ma anche qualche chicca, compresa questa versione live di questo grande successo degli anni passati. Torniamo in Inghilterra con la band dei White Lies, anche loro un nuovo album dal titolo Nightlight, che contiene anche questo pezzo dal titolo All the Best, tutto il meglio, uno dei brani più rappresentativi di questo nuovo lavoro.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Bel pezzo dei White Lies. Con questo nuovo lavoro portano un ennesimo cambiamento, brani un po' più elaborati, più particolari. Veramente molto interessante questo All The Best. Band originaria di Ealing, in attività da un po' di tempo, infatti questo, lo ripeto, è il settimo lavoro. Paul Weller ha pubblicato per la Parlophone un disco di cover, si intitola Find Eldorado. Questo è un rifacimento del brano del 1972 Small Town di un cantautore che si chiama Bobby Charles, che arriva dalla Louisiana, che è un vero e proprio inno alla vita di provincia e alla semplicità quotidiana. Paul Weller, Small Town.

Small Town Talk, brano di Bobby Charles, inserito in questa nuova versione nell'album di cover di Paul Weller, che è il suo 26esimo album in carriera. Ricordo ovviamente gli inizi con i Jam e poi con gli Style Council, ma lui in questa fatica rielegge 15 brani che hanno in qualche modo segnato il suo percorso musicale. Ci sono pezzi dei Kinks, Richie Evans, Brian Protro e tanti altri che magari ascolteremo anche nelle prossime puntate, che comunque abbiamo anche ascoltato nelle precedenti. Torna Jeff Tweedy, classe 1967, arriva dall'Illinois, una carriera importantissima con gli Uncle Tupelo inizialmente, poi con i Wilco, progetto che continua tuttora. Ha pubblicato un triplo album solista, un progetto molto ambizioso. Dal primo dei tre dischi ci ascoltiamo Mirror, Jeff Tweedy.

Jeff Tweedy con Mirror, da questo suo triplo album solista dal titolo Twilight Override. Rimaniamo negli States con un artista che fa parte della scena di San Francisco, della scena californiana americana, si chiama Glenn Donaldson, The Reds, Pinks and Purples, nuovo album dal titolo The Past Is a Garden I Never Fed, un album che include alcuni singoli pubblicati in precedenza e qualche inedito, tra cui questo che si intitola Slow Torture of Early Wage, The Reds, Pinks and Purples.

Slow Tortue of Early Wage, che è un brano che parla della fatica quotidiana del lavoro ripetitivo e della sensazione di essere intrappolati in una routine senza uscita. The Reds, Pink and Purples, Glenn Donaldson dall'ultimo album. Altro artista americano si chiama Cass McCombs, dal suo ultimo album ci parla di una via di New York.

è una delle principali arterie di New York, collega l'aeroporto JFK al Bronx. E lui parla di un viaggio fatto durante questa via e delle sensazioni che ha provato. Era Cass McCombs dal suo ultimo album dal titolo Interior Live Oak. Vado velocemente al pezzo che segue, dura pochissimo, 1 minuto e 45 secondi. Si chiama John Mouse, artista del Minnesota, attivo dai primi anni 2000. Il pezzo si intitola Let Me Through.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Voce quasi soffusa e in sottofondo quella di John Mouse per questo pezzo dal titolo Let Me Through. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata molto acustica, molto soffusa. Abbiamo cercato di creare una certa atmosfera ascoltando della buona musica. Secondo il mio parere, Last Dinner Party è una band londinese tutta al femminile che ci presenta Second Best dal loro secondo disco From the Pyre, formazione che ha vinto un sacco di premi nel Regno Unito e che ci accompagnerà nel finale di puntata. Vi ringrazio come sempre per essere arrivati fino a qui e vi do appuntamento alla prossima trasmissione che arriverà molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questa è una nuova puntata di Rock Wave. Stiamo per iniziare un lungo viaggio che ci porterà ad esplorare molte novità discografiche, anche se ogni tanto ci piace fare qualche eccezione, concentrandoci magari sulla musica dal vivo, altre volte sulle cover, altre ancora sui classici del passato, ma quella di oggi è una trasmissione consueta. Abbiamo molte cose da farvi ascoltare, molte novità da scoprire insieme, come questa di Kito Hansen, che è un brano che si intitola Operator e fa parte del suo ultimo album uscito a fine novembre, che si intitola Parader. Kito Hansen.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Forse il brano più rock dell'ultimo album di Quito Enso, non lasciatevi ingannare da questa canzone bellissima che si intitola Operator, perché il resto dell'album, a parte un paio di eccezioni, è un disco di grande atmosfera, molto sofferto, con una voce molto sognante come quella di questo artista britannico noto proprio per il suo stile intimista e spesso anche sperimentale. Continuiamo con i fratelli D'Addario, che insieme al padre, che si chiama Ronnie, stanno per pubblicare un nuovo lavoro. Intanto c'è questo singolo dal titolo I've Got a Broken Heart. A Rockwave tornano The Lemon Twigs.

Lemon Twix con I've Got a Broken Heart, ho il cuore spezzato. Sono dei testi malinconici, anche tristi, se vogliamo, anche se poi ci sono queste melodie molto orecchiabili che ti prendono al primo ascolto, sicuramente ispirate un po' come le sonorità di questa band a formazioni come Kings, Zombies, gli stessi Beatles o magari anche gli Electric Light Orchestra. I fratelli Michael e Brian Daddario pubblicheranno a breve un nuovo album insieme al padre, un duo che ad oggi ha pubblicato 5 album. Ricordo anche che qualche mese fa Michael ha pubblicato un album solista, anche se poi il fratello aveva avuto un ruolo molto importante nella stesura delle canzoni e anche nelle parti cantate. Ma ora è il momento di Neil Annon, ovvero sia The Divine Comedy, nuovo album per lui che include anche questo pezzo che si intitola All the Pretty Lights, un pezzo nostalgico per Divine Comedy.

Tutte le luci splendenti, All the Pretty Lights dai Divine Comedy. Il testo riprende i ricordi d'infanzia legati al suo Natale a Londra tra nostalgia e memoria. Neil Hannon, classe 1970, lui è nato a Derry, nell'Irlanda del Nord. Molto bello anche il video, un'animazione che vi invito ad andare a vedere. Ma ora, per chi ama le atmosfere dei REM, soprattutto del primo periodo, c'è un cantautore californiano che si chiama John McCabe, che pubblicherà a breve un EP con alcuni pezzi, tra cui questo brano che si intitola Winter.

Per chi ama i Ram, come sottoscritto, è veramente un piacere ascoltare la voce di John McCabe, molto simile a quella del frontman dei Ram, ovvero Michael Stipe, il quale deve sempre pubblicare il suo album da solista, ormai sono anni ed anni, e più facile magari che si riuniscano i Ram, anche se non credo che ciò avverrà mai. Winter è il titolo di questo pezzo, incluso nel suo primo EP dal titolo Belmont, per questo bravo cantautore californiano. Ma ora arriva la musica di Blonde Shell, ovvero sia Sabrina Teitelbaum, uno dei brani che hanno introdotto l'album Another Picture, il suo secondo lavoro. Il pezzo si intitola Berlin TV Tower. Blonde Shell.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Blanchel, ovvero Sabrina Teitelbaum, dal suo secondo album che si intitola Another Picture. Berlin TV Tower è il titolo di questa canzone per questa artista che ha esordito nel 2023 con il nome Blanchel, che l'ha imposta sicuramente come una delle voci più interessanti della scena indie rock contemporanea. Lei è nata a New York, classe 1997, però attualmente vive a Los Angeles. Quello che segue invece è un brano che si intitola Juice, fa parte di Nightlight, l'ultimo album per la band inglese White Lies.

White Lies con Juice dall'album Night Light, che è il settimo lavoro per questa band inglese. È stato registrato ai Church Studios, che si trovano a Londra. Ricordo, questa formazione arriva da Ealing. Bell'album che ha portato anche una ventata di novità nelle sonorità di questa band ormai affermata. Night Brood è il nome della band alternative statunitense che arriva ora. Hanno pubblicato 5 album, loro sono californiani, e questo è uno dei singoli che ha introdotto il nuovo lavoro. Si intitola Private. Night Brood qui a Rock Wave.

Ovazione per i One House, arrivano dal Belgio ed è la band di Martin Devolder, che è un membro dei Balthazar, formazione notissima in Belgio. Hanno inciso e registrato dei concerti a Bruxelles a marzo e aprile di quest'anno e hanno pubblicato un album che ha un titolo molto curioso, The Karaoke Show, che contiene vari pezzi della band e anche un paio di cover, tra cui questa The Best, portata al successo da Tina Turner, ma incisa in precedenza per una versione meno famosa ma altrettanto bella, anche se un po' diversa, da Bonnie Tyler. Voltiamo pagina del momento di un cantautore americano, classe 1969, arriva da New York, il pezzo si intitola Nobody Else Knew But We Knew, lui è Jess Harris.